0: viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

la sua barca per un giro in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

cari democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Mia cara Meline, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Ma che significa ti lascio? Che non faremo più l'amore, che non ci vedremo più o che incontrandomi non mi saluterai?
1: Niente di tutto questo, o forse tutto questo, ma che importa? È il concetto che conta. Ti lascio, amen. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa.

0: paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: per ascoltare, eppure il vento soffia ancora l'informazione libera e indipendente con Dario Bianzani e i suoi ospiti. Mappe che mutano e qui...
1: Eccoci qui per la solita trasmissione di informazione, ma con un nuovo nome e un nuovo orario. Quest'anno siamo al sabato a mezzogiorno su Indie Life Radio, poi la domenica mattina ancora su Indie Life Radio alle 8 e anche su Radio Grade, Radio Sonar. La trasmissione, come dicevo, avrà anche un nuovo nome, si chiamerà Eppure il vento soffia ancora, durerà 2 ore e abbiamo come sempre ospiti con noi per parlare delle varie situazioni che succedono nel mondo e anche in Italia, ovviamente. E niente, abbiamo con noi, allora cominciamo a presentarli e andiamo in ordine alfabetico. Il primo in ordine alfabetico è Andrea Puccio.
2: Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
3: Anche questo ciao, ciao. Qua.
1: Poi abbiamo Andrea Vento.
4: Ciao Dario, un saluto ai radioascoltatori e ovviamente a compagni d'avventura che vedo, insomma, siamo una bella truppa quest'oggi e quindi, insomma, poi sarà una trasmissione a più voci, sicuramente ricca e interessante.
1: E poi appunto Andrea Vento, che ha in parte anche il nome della trasmissione, no? Per cui... Va bene, poi Antonio Evangelista.
5: Ciao, bentrovati, un saluto a tutti.
1: Francesco Dall'Aglio.
6: Salve, salve a tutti e a tutti.
1: E per ultimo, anche se non è mai ultimo, Rodrigo Rivas. Ciao Rodrigo.
7: Ciao Dario, ciao a tutti gli ascoltatrici, gli ascoltatori e i compagni d'avventura.
1: Bene, come dicevo, come sentite in sottofondo, anche la sigla è completamente diversa, ovviamente, ma più o meno i temi poi alla fine da affrontare sono sempre molto simili, perché tra l'altro quello che succedeva quando ci siamo lasciati all'inizio dell'estate e poi quello che sta proseguendo a succedere adesso, con delle situazioni che si stanno in qualche modo anche esasperando, perché poi la situazione è così. Comincerei da Antonio Evangelista, per parlare un po' in generale di quello che nel mondo, anche dal punto di vista di quelli che sono i fenomeni legati sia al terrorismo che a altri fattori, perché poi quello che succede è anche a livello politico, cioè tutto il discorso è legato sempre alla coalizione Est in qualche modo, no? Quindi Trump, Netanyahu, eccetera, eccetera. Tra l'altro anche con il discorso che adesso, cosa che in Norvegia stanno facendo un'inchiesta parlamentare che riguarda il governo sulla questione Esting, eccetera, mi pare, no? Antonio.
5: Ciao, ciao. Anch'io poi dovrò, non so se riuscirò a esserci per tutte e due le ore, comunque certo. Provo a stendere questo canovaccio sulla base di una notizia che ho letto qualche giorno fa e che poi abbiamo commentato con Andrea. È un articolo scritto da Kit Klarenberg, un giornalista di inchiesta che tra l'altro ha fatto anche un interessante articolo a proposito dei cablo delle truppe canadesi bosniache desecretati, questo nel 2022. Perché è interessante questo articolo? Perché collega i due attentati, quello delle Torri Gemelle e quello del 7 ottobre, non facendo riferimento all'elemento essenziale, cioè quello dell'attacco terroristico, ma a un particolare che è molto interessante, che io tra l'altro avevo ripreso in parte nel mio romanzo L'ultimo Wall Street, l'inganno democratico. Ossia, Kit Klarenberg fa questo parallelo: quando vanno giù le torri, venne fatta un'inchiesta dalla SEC, l'autorità di vigilanza della borsa. Perché? Perché c'era stato un

titoli dal 12 settembre in poi per l'attacco alle torri e dopo il 7 ottobre per l'attacco a Israele. Questo è un articolo di, credo sia una settimana fa, 10 giorni fa. Questo parallelo poi, secondo me, si sta sviluppando in una maniera che è molto interessante da analizzare. Qui chiedo l'aiuto poi nei successivi interventi degli amici che sono con noi in trasmissione, perché con riferimento, noi abbiamo sull'orizzonte queste due date, che sono le elezioni di Netanyahu e il midterm di Trump, e ovviamente tutti quanti stanno lavorando perché possano raggiungere i loro obiettivi e quindi superare il midterm ed essere confermati al governo di Israele per quanto riguarda Netanyahu. La cosa interessante che io ho notato a seguito di questo articolo, che ripeto, di Kit Klarenberg, che fa questo parallelo, che ultimamente sono uscite delle notizie, come dire, diffuse come se fossero degli scoop, cioè notizie scoperte adesso e quindi lanciate dai media sull'attacco del 7 ottobre, adesso sto parlando, ma in verità tutte queste notizie sono vecchie di mesi se non di anni, e mi riferisco al fatto che fatta eccezione per quello che riguarda gli Emirati Arabi, e poi mi spiego, i vari avvisi relativi alla minaccia dell'attacco di Hamas in Israele se n'era parlato pressoché giorni dopo, settimane dopo l'attacco che si è verificato. Quindi abbiamo, a distanza di 2-3 anni, delle notizie che sono state riprese e rilanciate. È interessante, sarebbe capire il perché. Mi riferisco, spiego a quali notizie mi riferisco. Le notizie nell'ordine sono che i servizi egiziani, l'intelligence americana, lo Shin Bet israeliano, l'ultima che è arrivata, questa non vecchia ma questa nuova, anche l'avviso da parte degli Emirati Arabi del verificarsi degli attacchi in Israele, comunicati a Netanyahu, e che sono stati regolarmente, come si dice, ignorati. Tant'è che ultimamente, questo è proprio di pochi giorni fa, Netanyahu ha replicato dicendo: no, io avevo usato lo Shin Bet, i servizi segreti, che però mi hanno dato assicurazioni, quindi la colpa praticamente dei miei servizi segreti. Il capo di allora ha dichiarato che sta per proporre querela contro il capo del governo, perché lui dice: io ho avvisato, e man mano che c'erano gli allarmi e i vari report sono sempre stati comunicati. E questa è una, cioè le comunicazioni che l'attacco si stava verificando. Adesso vado nell'ordine con questa precisazione: le notizie che io adesso vado a sgranare sono tutte notizie di media israeliani / americani. A seguire, e sono notizie datate che però si stanno rilanciando adesso come se ci fosse un fronte che vuole mettere in difficoltà le aspettative di elezione di Netanyahu, che ovviamente andrebbero a riflettersi anche sulla situazione americana in un certo senso. L'altra notizia qual è? Che è un'intervista in sostanza dove la moglie di un generale dell'esercito israeliano dichiara, intervistata, che quella mattina suo marito, un alto ufficiale, uscì, la notizia degli attacchi noi ce l'abbiamo verso le 6:30 del 7 ottobre, uscì prima di questo orario, e il suo commento fu, e cito: Gaza verrà distrutta oggi. Quindi lui non aveva notizia, o quantomeno la moglie riteneva che lui non potesse sapere in anticipo quello che stava succedendo, a meno che non fosse stato in qualche modo informato di qualche cosa. E questa è una. Poi abbiamo avuto l'intervista davanti alla commissione della Knesset di questo soldato israeliano della frontiera, che riferisce, quando lui era che la frontiera, la polizia di frontiera, l'esercito che guarda i confini, ha ricevuto il 7 ottobre l'ordine di non fare le pattuglie, credo in una fascia oraria nella quale poi casca effettivamente l'attacco di Hamas. E questa è un'altra.
Prima di queste due, adesso è precedente questa, però mi viene in mente adesso, c'è un'altra notizia che è stata ripresa e rilanciata, ma anche questa datata, prevalentemente inside over, che

0: sta prendendo e le sta rilanciando. Ossia, nell'immediatezza dell'attacco di Hamas, le famiglie si erano organizzate con un portavoce per poter negoziare con Hamas per la liberazione degli ostaggi. E questo portavoce, non so dire i nomi, un po' perché non me lo ricordo e un po' perché non li saprei pronunciare, certo, ma sono tutti rintracciabili su Haaretz, Times of Israel, eccetera, eccetera. In sostanza, questo portavoce era riuscito ad avere un canale e tramite questo canale lui aveva avuto rassicurazioni che da parte di Hamas c'era la disponibilità a liberare, parliamo di pochi giorni dopo l'invasione e il sequestro degli israeliani. E Hamas in sostanza dice: non entrate in Gaza e noi liberiamo tutti. Questo portavoce ha questa informazione, cerca di comunicare con Netanyahu tra mille difficoltà, alla fine sembra che ci riesca dopo qualche giorno, risposta: no, a noi non interessa perché noi vogliamo entrare a Gaza. Abbiamo detto poi, questa invece è recente, c'è stata recentemente la dichiarazione del principe degli Emirati Arabi, che ha detto: anche noi abbiamo avvisato Netanyahu, io personalmente, che poi Netanyahu di nascosto è andato negli Emirati Arabi, non sappiamo bene perché, comunque è stato in aeroporto là dove passa. E l'ultima in ordine di tempo è stata l'intervista alla trasmissione, in italiano è 60 minuti, 60 minutes, dove c'è questa giornalista, che è una giornalista importante, penso che parametrando con l'informazione italiana possiamo parlare di una Lili Gruber, di un Bruno Vespa, che intervista Witkoff e Kushner, ossia questi due signori, il genero e l'amico di Trump, portare consigli sia per la situazione in Ucraina sia per quanto riguarda.
1: Ti sento a strappi però un po' ogni tanto ultimamente.
0: Non so.
1: Sì. Pronto?
0: Pronto.
1: Ecco, adesso sì, ti sento. Sì.
0: Pronto?
1: Sì. Vai.
0: Allora, e con questa chiudo. Qui in questa trasmissione praticamente questa giornalista intervista i due che hanno questo Board of Peace, cioè per la ricostruzione, sì, di Gaza, per capirci. E nell'interlocuzione le dice: ma questo è un lavoro enorme che richiederà consulenti, tecnici, tempo, impegno, eccetera, eccetera. E per tutta risposta Witkoff gli dice: sì, ma noi è 2 anni che ci stiamo preparando. È molto bello.
1: Pronto?
0: Adesso Witkoff con una faccia. Cosa ti sei fatto uscire dalla bocca? Perché la data dell'intervista, se andiamo indietro di 2 anni, stante quello che lui dichiara, cioè è 2 anni che abbiamo lavorato per avere questo progetto, eccetera, casca prima del 7 ottobre.
1: Certo.
0: Quindi questi lavoravano al Board of Peace prima che succedesse il 7 ottobre. Adesso tutta questa serie di notizie, che ripeto, sono datate, fatta eccezione per quella degli Emiratini e Arabi, che dicono anche noi lo abbiamo avvisato, stanno uscendo adesso come se ci fosse un fronte non ben definito che stesse remando contro a Netanyahu e alla sua aspettativa di essere rieletto. Non mi meraviglierei se domani scoprissimo che ci potrebbe essere addirittura una fronda interna di israeliani che, a fronte del fatto di questo odio che si sta diffondendo nei confronti di Israele, ma non perché sono israeliani, perché hanno ammazzato migliaia e migliaia di bambini,
1: certo,
0: stia portando a miti con israeliani che forse magari aspettano di liberarsi di lei. Perché dove giri tra informazioni, social, eccetera, ma non lo dico io, lo dicono i media di informazione, l'odio che si è sviluppato nei confronti degli ebrei e di Israele ha raggiunto un'estensione forse non immaginabile in partenza. E qui mi taccio, perché secondo me Non mi meraviglierei se fosse così, però mi piacerebbe sentire anche il punto di vista degli amici che sono con me in trasmissione, con noi.
1: Volevo solo aggiungere una cosa, perché poi alla fine, di fatto, dal punto di vista delle politiche poi che dovrebbe fare Israele o che pensa di fare Israele, non è che il leader dell'opposizione Lapid sia molto diverso da quello che dice Netanyahu, no, alla fine, perché anche questo c'è da dire.
0: Ah sì, quello sicuramente, però come dire, se Netanyahu non venisse confermato sarebbe una buona notizia, comunque la si voglia leggere, per tutto quello che è successo e che sta succedendo ancora.
1: Sì, sì.
0: Poi bisogna, come dire, bisogna vedere sempre con chi sostituisci il vecchio, come dici tu, può essere pure peggiore di quello vecchio e quello nuovo che arriva.
1: Infatti. Bene, sentiamo se Rodrigo vuoi aggiungere qualcosa.
2: Posso aggiungere una cosa io velocissimamente? Sì. Riguardo a quello che diceva Antonio,
1: sì.
2: Riguardo alla prima parte, quella relativa appunto alle inchieste, è importante sottolineare un'altra inchiesta che sta, insomma, o altre inchieste che sono in corso, cioè quelle sui messaggi di Trump. Perché? Perché
0: certo,
2: Trump,
0: sì.
2: Precedentemente alle varie azioni che faceva in Iran, quindi arriva il bombardamento, adesso siamo pronti per un colloquio di pace, eccetera, eccetera, ci sono stati movimenti piuttosto grossi, si parla di 600-700 milioni di dollari, se non ricordo male, su un articolo che sul blog ho pubblicato qualche mese fa, e appunto gli Stati Uniti stanno conducendo delle indagini proprio sul fatto che qualcuno avesse informazioni privilegiate prima appunto che succedessero i vari Trump social, no? Quindi messaggi. E poi riguardo a quello che sta succedendo adesso sulla questione del fatto che Netanyahu sapesse o meno dell'attacco, per me ovviamente la mia posizione, insomma, l'ho espressa da anni sul blog, lo sapeva, erano usciti anche dei rapporti precedenti dei servizi segreti israeliani che appunto avvisavano di questa possibilità. Ora io stavo cercando velocemente gli articoli sul blog perché sono qualcosa roba di almeno un anno o due anni fa, però al momento non sono riuscito a trovarli. Magari se riesco durante la trasmissione vi do anche qualche informazione più precisa, ma io ho pubblicato due o tre, per meno tre o quattro volte rapporti usciti che davano informazioni di questo tipo, che ovviamente in quel momento erano considerati ovviamente dei semplici complotti, ma alla luce di ciò che sta succedendo adesso forse non erano proprio dei complotti, ma qualcosa dietro veramente c'era, perché insomma io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che se il Mossad è il più grande servizio di intelligence a livello mondiale, così considerato da tutto, non poteva non sapere ciò che gli stava succedendo a pochi chilometri da dove stavano appunto loro lavorando, da dove sono. In effetti fra Israele e Gaza c'è soltanto, insomma, una recinzione, insomma, non è che sono tanto lontani tra di loro, no? Questi girano per il mondo e non si erano accorti di ciò che stava succedendo nella striscia di Gaza.
1: Certo. E Rodrigo, tu vuoi aggiungere qualcosa?
3: Non particolarmente, diciamo che ci voleva di pelle, cioè anche se il candidato contrario Netanyahu, non mi avventuro sulla pronuncia del nome, fosse lo stesso di Netanyahu dal punto di vista del rapporto con i palestinesi, sarebbe comunque una bella vittoria far fuori Netanyahu dal punto di vista elettorale.
1: Sì.
3: E come visto da un altro punto di vista, tra quello che compare come il meglio, cioè Obama e Trump, il problema è di accenti, per esempio riguardo all'America Latina, non
1: sì.
3: di sostanza. Però sarebbe una bella, un bel sollievo sapere che Trump perde.
1: Certo.
3: Anche se l'alternativa è un altro Obama, nel migliore dei casi.
1: Certo, certo, certo. Andrea Vento?
4: Eccomi qua. Ma senti, le questioni, quello che ha detto Antonio, ora non ho una conoscenza così approfondita, comunque ricalcano quello che era mia conoscenza, soprattutto le dichiarazioni della moglie di quel generale che già conoscevo da qualche anno e le comunicazioni fatte da vari servizi segreti. Ora ultimi ci sono aggiunti anche questi, però già quelli dell'Egitto e addirittura anche quelli statunitensi avevano preavvisato, quindi questo denota chiaramente, e poi gli sviluppi successivi ci danno conferma in questo senso rispetto all'analisi che ha ben ricostruito Antonio, cioè che questo attacco che è stato ovviamente organizzato in seno alla resistenza palestinese, anche da informazioni che ho io, sono state varie riunioni fra tutte le varie componenti, quindi non era solo Hamas, ma erano tutte le organizzazioni della resistenza palestinese che all'unanimità hanno deciso per questo passo, che sul quale forse anche una riflessione a posteriori andrebbe fatta, a mio avviso, e che è stato, come dire, un prestare il fianco alle politiche di Netanyahu, di questo governo estremamente sbilanciato a destra, che sta sotto ricatto di praticamente delle forze del sionismo religioso, delle due, no, come conosciamo insomma tutti, Smotrich e Ben-Gvir, che sono due forze che rappresentano uno i coloni, l'altro l'estremismo religioso, e che appunto hanno come obiettivo principale la colonizzazione della Cisgiordania e l'annientamento del governo di Hamas a Gaza, e addirittura siamo arrivati all'occupazione del 60% del territorio di Gaza, no? Nonostante gli accordi iniziali del cessate il fuoco di un anno fa prevedessero una spartizione al 53% pro tempore, in attesa poi di ulteriori sviluppi e di restituzioni. Ovviamente tutto questo non era nelle intenzioni del governo Netanyahu, che ha ovviamente poi preso questo 53% come trampolino per ampliare il territorio sotto il proprio controllo, e che non restituirà più, come non restituirà più alcun territorio oggetto di pulizia etnica che è stata attuata in questi 3 anni dal 2023, dall'ottobre in avanti, anche grazie alle armi distribuite ai coloni. Quindi secondo me, e chiudo rapidamente, ecco, tutto il dover sottovalutato i vari messaggi, informazioni che arrivavano da varie parti, come sta emergendo, no? Di tanto in tanto, e i riscontri come quello della moglie del generale prima citato, distruggeremo Gaza prima che ancora fosse noto l'attacco, ecco, ci denota che dietro c'erano dei piani già predisposti, che erano, come ha detto Antonio, entrare a Gaza, compiere stragi, cercare di disarticolare Hamas e di occupare territorio e di possibilmente provocare l'esodo della popolazione palestinese, perché poi il fine ultimo non ce lo scordiamo, ora genocidio c'è stato, ma per attuare un genocidio di 2 milioni e 3, 2 milioni e 4 quanti sono oggi gli abitanti di Gaza, che vivono all'85% nelle tende, ecco, occorrerà un tempo alquanto lungo, e quindi esponendosi continuamente a ciò che sono le accuse di genocidio, proteste e prese di posizione soprattutto della comunità civile internazionale, dei paesi del sud del mondo, che sono gli unici che si sono mossi a partire dalla Sudafrica nel denunciare l'operazione di genocidio, come ha poi sentenziato la Corte Penale Internazionale di dell'AIA. E quindi Netanyahu era chiaro che aspettava, ha colto la palla al balzo, ha sottovalutato, ha messo la sordina a tutto ciò che gli veniva in termini di informazioni riservate, ed ha proceduto col suo piano criminale di distruzione di Gaza e di pulizia etnica a Gaza e poi parallelamente Cisgiordania. Questa Bene. È la mia modesta opinione.
1: Certo. E tu, Francesco, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Posso integrare un attimo la questione? Ho trovato un po' di cose mentre velocissimamente. Allora, io il 19 di giugno del 2024 pubblicavo un articolo in cui appunto mi riferivo ad alcuni documenti, uno pubblicato dal Time of Israel, fatto da un servizio appunto di intelligence, la Brigata 8200 israeliana, nel quale appunto si diceva che questo ovviamente è di qualche giorno prima rispetto alla pubblicazione, quindi all'inizio di giugno del 2024, che allora avevano svolto delle indagini in cui appunto avevano verificato dei movimenti strani delle forze appunto di Hamas e che potevano prevedere presagire un attacco. Il primo dicembre del 2023 già il New York Times aveva pubblicato un documento chiamato Jericho, qualcosa del genere, se non sfugge il nome, sempre in cui si sosteneva la stessa cosa del Time of Israel. Nell'agosto del 2023, quindi ancora prima, altri avevano pubblicato dei documenti sempre riguardanti alla possibilità che ci fosse un attacco da parte di Hamas, anche se ovviamente non si riferivano alle date, ma comunque a dei movimenti fatti dai miliziani palestinesi che potevano presagire qualcosa. Il governo di Netanyahu ha sempre poi tralasciato, perché dicevano che queste erano notizie non fondate di cui non ci si doveva preoccupare. Quindi insomma, ciò che sta succedendo e ciò che è venuto fuori adesso già era venuto fuori in precedenza e, come ripeto non dai soliti complottisti, ma insomma da Time of Israel, da New York Times e da altre fonti che normalmente sono considerate attendibili quando si parla di altre informazioni.
1: Perfetto.
2: Scusate per l'intrusione, ma appunto mi sono un attimo messo a ricercare qualcosa e ho trovato questo, ma io avevo pubblicato anche altri in quel periodo.
1: Perfetto. Tu, Francesco, vuoi dire qualcosa su questa?
5: Francesco? Aspettate, mi ero mutato. Certo. Quindi chiaramente parlavo, ma senza. Allora, no, volevo allacciarmi un attimo, veramente per un minuto, per dire una cosa secondo me interessante, perché fa capire un po' il clima, ma anche una sensazione generale di, ma mi verrebbe da dire, di impunità. Andrea prima ha parlato dell'unità 8200, che è un'unità di intelligence e controintelligence israeliana. Praticamente l'ultimo scandalone di Twitter, perché non so chi di voi lo utilizza, insomma, Twitter praticamente funziona alla media di una indignazione universale al giorno, praticamente, se non a volte anche due. L'ultima è questa persona che ha fatto parte dell'unità 8200 e lo ha scritto nel suo curriculum pubblico, quello che è anche su LinkedIn, capisci? No? Immagina appunto stare nel controspionaggio, inglese, tedesco, russo, cinese, e scrivertelo nel curriculum. Perché evidentemente è una cosa che uno dice, quindi qualcuno leggerà questa cosa, troverà valida questa mia cosa, si occupa appunto di questioni di investimenti, cripto, cose fatte, e praticamente gli hanno ha pubblicato uno screenshot. Lui aveva mandato una domanda di partecipazione a un hackathon, cioè una maratona di hackers, non è che fanno non è che hackerano roba, però insomma diciamo cercano di sviluppare in collettivo tecniche per bypassare certi sistemi, una cosa legale, non è, diciamo, per portare avanti i limiti dei software. E praticamente gli hanno detto non ti facciamo partecipare per questioni di sicurezza. Lui ha chiesto in che senso questione di sicurezza, e la risposta è stata: siccome ci saranno tanti tecnici, sai, anche della Palestina, anche islamici, eccetera, eccetera, non vogliamo che gli fai esplodere qualcosa in faccia, riferendosi chiaramente alla questione. Certo. E quindi lui invece ha pensato bene di fare gli screenshot di questa conversazione, tra l'altro doxando anche la persona con la quale stava parlando, per dire appunto: ecco, poverini, ci maltrattano, vedete. E quindi è venuto fuori appunto che era proprio stato proprio lui a dire che faceva parte dell'unità 8200, certo. E adesso insomma che va trovando, quindi capisci come c'è, cioè, proprio questa sensazione di essere comunque sempre, costantemente, eternamente nel giusto, qualsiasi cosa si faccia. E no, allora io su questo, comunque, a parte questo dettaglio, mi è venuto in mente proprio quando Andrea ha parlato dell'8200, non ho niente da aggiungere, perché il Medio Oriente
1: non è la tua zona,
5: assolutamente non è la mia zona, anzi sono contento di aver capito tante cose.
1: Certo. Senti, allora, prima di passare ad altro, magari sempre coinvolgendo anche Antonio, perché secondo me anche su altro Antonio probabilmente altre cose interessanti da dire su quello che succede ancora nel resto del mondo, io metterei adesso un pezzo musicale e metterei, visto che non ce la siamo praticamente mai sentita perché la interrompevamo sempre per parlarci, quella che era la sigla della trasmissione Tra un caffè e un mate, no? Che facevamo? Che è quella di Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. E io direi che ce l'ascoltiamo, poi torniamo a parlare noi.

0: E rieccoci qui. E ancora Antonio. Antonio,
1: sì,
0: c'è questo rumore strano che non so cosa sia.
1: C'è una saldatrice, no? Impossibile.
0: E perché appunto dicevamo, a parte questa storia, per cui anche c'è questo discorso del film che c'è tra l'altro nelle sale in questi giorni, oltre che in distribuzione e in possibilità di ascolto gratuito, che è Nazza, proprio su queste vicende, ma poi sta succedendo tanto altro, no? A livello di cose più o meno nascoste, più o meno segrete. A me viene in mente anche la denuncia del Niger nei confronti di Francia e Ucraina, no? Per la questione degli attacchi dei ribelli nel nord del paese, no? Per intenderci, come tante altre vicende, quello che dicevo della Norvegia con l'inchiesta sul Presidente del Consiglio e altri ministri e ex ministri per la questione della lista di Hastings e cose simili, insomma, no? Antonio?
1: Ah, dice me, scusami. Sì. Sì, non ho seguito tanto, come dire, la vicenda del Niger, però questi sono i meccanismi, come dire, i cassetti delle scrivanie importanti sono pieni di segreti. Certo. E questi segreti alla bisogna vengono tirati fuori, utilizzati anche per fare come quella che adesso va molto di moda, che nominano come guerra ibrida. A me viene sempre in mente il caso dello scandalo del diesel che era scoppiato in Germania, che c'erano le emissioni che erano state taroccate, risultavano meglio di quello che effettivamente erano. Parliamo, certo, credo che siamo nel 2012, e io lì avevo rilevato come poi questo scandalo ovviamente è stato rilanciato poi negli Stati Uniti, perché poi i tedeschi hanno accusato i fabbricanti di auto americani, e di rimando è stato molto interessante vedere che arriverà verso il 2015-2016. C'era stato un rimando sulle fabbriche, sulla produzione delle auto americane, ma poi più avanti c'era stato quel rimpallo sempre Germania-America che aveva riguardato la richiesta di restituzione dell'oro della Germania verso gli Stati Uniti d'America, e subito dopo quell'ondata di migranti che aveva si era indirizzata verso Germania e Austria. Cioè ognuno di questi paesi sa, come dire, chi e cosa ha fatto l'altro, e tutti questi segretucci alla bisogna in un settore o nell'altro vengono tirati fuori. Io mi ricordo come avevo scritto su Mediterraneo, il penultimo libro, quello il saggio, sì, che gli allarmi che erano stati lanciati dal generale Michael Flynn nel 2012, settembre del 2012, lui era il capo della Defense Intelligence Army, parlavano già delle armi che uscivano dalla Libia per andare via Turchia, per andare in Siria. All'epoca lui scriveva al segretario di Stato, alla Clinton, questo per dire che le cose si sapevano e le tengono come dire, sotto traccia fino a un certo punto, fino a quando poi diventano ufficiali. Quindi secondo me niente di nuovo da questo punto di vista. Nuovi ovviamente sono i fatti e gli eventi, ma il modus operandi, la procedura è sempre la stessa. È stata la Clinton che ha battezzato in maniera palese quando ha dichiarato: l'abbiamo portata noi Al Qaeda in Afghanistan e l'abbiamo finanziata perché facesse resistenza contro i russi. I meccanismi sono quelli. E permettimi di fare una, come ex tecnico, di sottolineare un aspetto che passa in silenzio, proprio perché ovviamente non è che tutti hanno fatto l'attività investigativa di cui mi sono occupato io in materia di antiterrorismo. Netanyahu e quelli del suo partito, quando ci furono gli attacchi, proprio in riferimento a questi allarmi che erano stati dati, non adesso, parlo ormai di più di un anno, due anni fa, hanno sempre detto: sì, ma noi non li abbiamo, come dire, abbiamo sottovalutato, abbiamo sbagliato, oppure non li abbiamo ritenuti all'altezza di. È come se questa fosse una spiegazione logica e plausibile. Questa spiegazione, soprattutto quando occupi certe posizioni, non è né logica e né plausibile, per un aspetto che adesso spiego. Il terrorismo islamico, se noi, soprattutto alla luce di quello che è il vissuto di Israele, se noi andiamo indietro nel tempo, ci ricordiamo quelli che si facevano scoppiare sugli autobus e facevano decine e decine di vittime, sì, in Israele. Di per cosa si caratterizza? Si caratterizza proprio perché tu hai un soggetto, il cattivo, con cui tu non puoi negoziare. Perché? Perché lui ha già deciso di morire. Non hai quindi nessuna leva per negoziare con quel tipo di attività criminale, dicasi il terrorismo dell'attentatore suicida. Questo cosa ha insegnato agli operatori della sicurezza? Che in materia di terrorismo si può solo lavorare su una cosa e in un modo solo, ossia sulla prevenzione. Lavorare sulla prevenzione ha come pilastro fondante che tu devi raccogliere le informazioni e non puoi trascurare nessuna informazione, perché solo così puoi fronteggiare con la prevenzione quel tipo di fenomeno criminale, il terrorismo dall'attentatore suicida. Quindi quando loro dicono abbiamo sottovalutato, non li abbiamo ritenuti all'altezza di, sì, abbiamo ricevuto questi allarmi, non c'è nessuna ragione plausibile o professionale che sia per ignorare un allarme, perché sul terrorismo islamico lavori solo con la prevenzione. Lavorare solo con la prevenzione vuol dire lavorare solo con gli allarmi. Se tu non mi dai retta, se non attenzione gli allarmi, equivale praticamente a lasciare la cassaforte aperta quando sai che i ladri ce li hai in casa. Questo vuol dire, quindi anche le giustificazioni che sono state portate, ripeto, a ieri e che stanno ritornando oggi, non sono assolutamente né verosimili né proprie, perché, ripeto, la prevenzione è l'unico strumento che si può utilizzare sul terrorismo, per fronteggiare il terrorismo islamico. E la prevenzione, questo vuol dire che non puoi ignorare nessun tipo di comunicazione, a maggior ragione quando ti arriva da fonti qualificate: i servizi segreti egiziani, gli americani, gli emiratini, i report delle vedette che sono sul confine.
2: Connessione scarsa.
0: Ma poi tu
3: sì, anche un'altra cosa, scusa se posso, anche durante poi tutto il periodo, diciamo, successivo al 7 ottobre, l'ostinazione di Netanyahu e del governo di non scendere a patti con Hamas per lo scambio
0: dei prigionieri,
3: non chiamiamoli ostaggi, perché lì vengono chiamati ostaggi solo gli israeliani, e invece tutte le decine di migliaia di palestinesi arrestati senza nessuna accusa, con
0: certo,
3: no? O detenzione amministrativa, sono ostaggi anche quelli.
0: Assolutamente,
3: no?
0: Sì.
3: Perché qui anche la terminologia bisognerebbe fare una chiarezza in questo senso, no? Non è che ci sia anche qui due pesi e due misure, quelli di Hamas sono ostaggi.
2: Chiamata in entrata.
0: E certo, no? Hai ragione, sì, da questo punto di vista.
3: Certo. Ecco, sono detenuti in detenzione amministrativa di 6 mesi rinnovabile senza nessun capo di imputazione, la maggior parte, e altri per motivi pretestuosi. Comunque, detto questo, la cartina di tornasole e tutto quello che è stato detto fino ad ora da Antonio, soprattutto in modo molto lucido e puntuale, è il fatto che il governo di Netanyahu si è sempre rifiutato, anche di fronte a grandissime pressioni nelle piazze, ci ricordiamo tutti i familiari, i parenti dei prigionieri che si ritrovavano regolarmente e protestavano contro il governo. E questo è stato uno strappo fondamentale in quella che è stata sempre la politica, diciamo la bussola della politica di tutti i governi israeliani, che era l'obiettivo primario, era quello di riportare a casa i detenuti, e addirittura anche i resti dei morti. E Netanyahu si è sempre rifiutato di questo, subendo fortissime pressioni, perché l'obiettivo era la distruzione di Gaza.
0: Certo. E Antonio, tu tra l'altro c'hai anche da quel punto di vista, cioè sul fatto del non ascoltare quelle che vengono indicate dai servizi segreti.
1: Non ti sento, non so se mi ricevi, ma
0: io ti sento
1: spezzettato.
0: Io ti sento, tu mi senti adesso?
1: Non ti ho... Adesso sì.
0: Ok, no, ti stavo dicendo. Ti stavo dicendo che c'è proprio anche l'altra questione, che è quella di esempio la Francia, che pur essendo avvertita dei possibili attentati di Parigi non ha ascoltato le indicazioni, no? Alla fine
1: parliamo dell'attacco Bastarda.
0: Sì, no?
1: Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento perfettamente.
1: Ti riferisci al Bataclan?
0: Esatto.
1: Sì, assolutamente. Io ormai è cronaca, quindi non segreto, però gli allarmi relativi all'attacco,
0: certo,
1: erano stati prima ancora di quando alla frattempo si è verificato, e parliamo di mesi prima. Addirittura, se uno legge c'è questo libro che riguarda un libretto di centinaia di pagine, copertina rossa, adesso non mi viene in mente il titolo perché è una sigla V e qualcos'altro, spiega proprio il processo che è stato fatto a Saleh, quel terrorista che era rimasto vivo, non si era fatto esplodere, e a un altro paio di sopravvissuti, e nello svolgimento di questo processo proprio viene fuori che loro la prima notizia l'avevano già avuta ad agosto, perché avevano avuto questo fermato, che era un criminale comune, che era già era già stato reclutato, arruolato, era già stato in Siria ed era stato coscritto per fare questi attacchi, sentito dai servizi e dalla polizia giudiziaria francese, praticamente è stato bellamente ignorato, è stato considerato non attendibile. Poi a seguire ci sono state anche comunicazioni sul web che sono state isolate, a me è capitato di isolarne alcune, le ho comunicate, ma altri allarmi erano venuti anche dalla Turchia, eccetera, eccetera. E qui i commenti purtroppo sono i più umani possibili, perché si va dalla stupidità e dal lassismo nel migliore dei casi a chi invece addirittura arriva a sostenere che, come si dice, che c'è la teoria dei complotti, in buona sostanza. Però è interessante scoprire, perché poi io ho voluto fare delle ricerche e sto aspettando la risposta di un editore, perché il mio prossimo libro in teoria dovrebbe riguardare proprio il Bataclan. È interessante, pur essendo stati gli allarmi generici, nel senso che non indicavano l'obiettivo, scoprire che il Bataclan era già stato oggetto di minacce anonime, di lettere minatorie, perché nel Bataclan c'erano state delle riunioni, come dire, del tipo congressi di varie componenti israeliane, anche della polizia di frontiera, mi sembra di ricordare, perché dovevano celebrare determinati eventi che riguardavano le loro istituzioni. Quindi era un soggetto, questo per dire cosa, che il Bataclan per se stesso era un obiettivo sensibile. E così come quando in Italia faccio un esempio stupido ma che rende l'idea, si rilevano delle sinagoghe sulle quali, che sono state sfregiate magari con dei graffiti o frasi antisemite e contro gli ebrei, viene dato l'allarme, sensibilizzato ogni obiettivo israeliano, dall'ambasciata alla sinagoga e via dicendo. Quindi anche lì c'è questa come dire, queste informazioni, questi aspetti che sono ovviamente venuti fuori dopo in corso di processo, che lasciano dei dubbi inquietanti, non a livello di quello che è successo a Israele ovviamente, ma comunque a un livello, certo, che non è assolutamente accettabile se si ritiene che una polizia o un servizio di sicurezza dovrebbe fare il servizio secondo, come si dice in politica, con dignità e onore. Lì non c'è né dignità né onore, hai un, certo, testimone. Lo prendi, ti dici, ti dai riferimenti e lo sganci, perché erano in ritardo, dovevano andare a prendere la pasta, erano collusi, che dobbiamo pensare?
0: Chiaro. E adesso ti riporto un attimo in Europa, così poi ci riagganciamo con Francesco per i suoi temi anche, perché tutte queste storie, no, legate alla guerra ibrida, operazioni di servizi segreti, non so, mi viene in mente il drone in Germania, ma anche
1: la cosa dei droni, interessante,
0: sì, e anche la storia del presunto attentato alla base della RAF in Inghilterra, interessante, no? Perché sì. Anche quello, ma...
1: no? No, eccolo qua, il libro si chiama V13, pubblicato, okay, da Adelphi, quello che riguarda, okay, il processo. Okay. Ma guarda, se posso risponderti, questa cosa, sì, dei droni è molto interessante per un aspetto. Allora, io vi faccio quello che è molto significativo e molto facile da apprendere. Incidente in tangenziale, maxi scontro con tamponamento a catena, ok? Abbiamo questa comunicazione dai nostri media, andiamo tutti quanti a smanettare e cosa vediamo nelle foto? Abbiamo detto tamponamenti a catena, incidente gravissimo in autostrada, troviamo tutte le macchine in tons, senza ammaccature, senza vetri rotti, niente fumo, niente incendio, tutti i veicoli che sono stati coinvolti in questo incidente che sono sani come quando sono usciti dalla concessionaria. Allora, la riflessione qual è? In parallelo, ma è possibile che tutti questi droni, che per definizione, per loro vocazione naturale, volano, cioè 100, 200, 300 sì, metri in aria, arrivano a terra e sono tutti interi, non rotti, non ammaccati? Io l'unico drone, perché ho visto le foto e tra l'altro lì c'è stato sì un lavoro fatto bene di intelligence e informazione, che ho visto a terra sfasciato come doveva essere un drone che casca dall'alto, mi ricordo di aver visto la foto, erano quei droni che avevano lanciato sulla residenza di Putin quando hanno cercato gli ucraini di fare l'attentato. Lì finalmente ho visto come dovrebbe essere dei droni sfasciati. Se tu mi caschi dall'alto, arrivi a terra, non puoi restare integro. Come ti facevo l'esempio, andiamo a dire che c'è un tamponamento, incidente grave in autostrada, arriviamo sul posto dell'incidente, tutte le macchine sono sane, senza ammaccature, senza rotture, senza niente. E poi di tutti questi droni ancora aspettiamo di vedere qualche foto. Quando ci fanno vedere la foto, i droni sono belli come usciti di fabbrica, e che cosa dobbiamo pensare?
0: Certo, certo. E qui ci ricolleghiamo, Francesco. Ci sei, Francesco? Non sento Francesco.
2: Ero mutato come, okay, al solito. Sì, no, perché il motivo di quei rumori terrificanti di prima è che purtroppo sono fatti, no, non io, non ho un flex, ma sì, sono dei lavori in un appartamento vicino, okay, per cui sì, purtroppo era quello il rumore tremendo. Allora, no, sì, ma in realtà possiamo riavvicinarci per tante cose, perché per esempio prima avevamo parlato, cioè tu avevi lanciato la questione delle accuse del Niger, sì, no, sulla, sì, perché per esempio c'è uno sviluppo interessante recente che non è stato, non mi pare proprio sia stato messo in evidenza dai nostri media, perché i nostri media di quella parte dell'Africa si occupano soltanto se possono, diciamo così, dare addosso alla Russia, perché noi sappiamo che la Russia col Niger, col Mali, eccetera, sì, con questi paesi ha instaurato dei rapporti molto buoni, mandando via, non è che li ha mandati via lei, però insomma, sostituendosi alla presenza militare francese. Invece una cosa molto interessante è successa, sta succedendo, successa poco fa, insomma, praticamente un riavvicinamento tra Algeria e Mali. Perché? Perché erano arrivati ai ferri corti, perché l'Algeria sostiene, non tanto per andare contro il Mali, ma per andare contro il Marocco, sostiene gli indipendentisti Tuareg.
0: Okay.
2: E che però in Mali si erano alleati con la jihad islamica locale. E quindi praticamente questa cosa aveva portato, sai, quelle cose imbarazzanti del tipo: l'Algeria ha ottimi rapporti con la Russia, è uno dei suoi primi acquirenti di materiale militare, però contemporaneamente sostiene una milizia che lascia stare che è alleata dei terroristi islamici locali, ma che in realtà è attiva contro un altro alleato della Russia, che è appunto il Mali. Insomma, sostanzialmente da qualche giorno stanno mettendo una specie di colloqui di pace tra Mali e Algeria per chiudere questa situazione che stava degenerando e che poi in realtà non serviva a nessuno dei due, perché non serviva neanche all'Algeria questa cosa.
0: Certo.
2: E probabilmente quello che faranno sarà convincere, tra virgolette, i Tuareg a sganciarsi dai terroristi islamici in Mali, sostanzialmente. Quindi questo era interessante vedere come, appunto, cioè noi settorializziamo, però in realtà è tutto, non voglio dire che è tutto unito, c'è un'unica regia o queste cose un po' così da film complottistico, però è chiaro che c'è una situazione di movimento, una situazione di dinamismo nel mondo che vede tantissimi attori e soprattutto vede ormai una grande assenza, che è quella degli Stati Uniti. Cioè non solo un'assenza, non un'assenza che sono spariti, perché in realtà sono ancora lì, ma il fatto che non riescono più a impedire che il disordine mondiale, globale, e tutta una serie di tensioni che a volte sono anche decennali, a volte sono anche secolari, per carità, e vengano fuori. Prima, insomma, negli anni 90, ma anche negli anni 2000, gli Stati Uniti facevano un po' la voce grossa, mandavano due droni a uno, un po' di munizioni all'altro, e insomma si risolveva così. Adesso invece ormai è chiaro che le potenze, le grandi potenze, le potenze mondiali, ma anche le potenze continentali o quelle regionali ormai, o quelle di teatro, tipo l'Algeria per esempio, cioè ormai sostanzialmente si stanno muovendo in maniera autonoma per quello che riguarda la loro sfera immediata di interessi. E questo è secondo me la cosa più importante che ci sia al momento. Non è tanto una guerra contro gli Stati Uniti, ok, del mondo, o degli Stati Uniti contro il mondo, è il fatto che gli Stati Uniti non sono più in grado di mantenere la loro posizione di predominio che prima avevano, predominio che non era solo un predominio militare, ma era anche un predominio, diciamo, che in fin dei conti a tanti conveniva, no?
0: Certo.
2: Stare sotto l'ombrello statunitense, non mi riferisco naturalmente soltanto ai paesi europei o agli alleati tradizionali. E adesso invece questa cosa non conviene più, e Trump non c'entra nulla da questo punto di vista. Cioè Trump magari è un po' più, come dire, estemporaneo, oppure è un po' più disposto a delle soluzioni che un'amministrazione democratica, cioè, nel senso guidata dai democratici, magari avrebbe risolto coi servizi segreti. Penso per esempio al caso di Maduro, no?
0: Sì.
2: Difficile immaginare Biden che fa una cosa del genere, ma non difficile immaginare Biden che ti ammazza Maduro col polonio, per esempio. Ecco, insomma, cioè, avrebbero fatto una cosa un po' meno esplicita. Per cui questa secondo me è la cosa importante. Ora è chiaro che naturalmente il pubblico in primo luogo, ma anche un po' noi naturalmente che seguiamo per via delle nostre competenze, dei nostri interessi, no? Chiaramente seguiamo parti di questo conflitto mondiale, però secondo me non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che appunto questo è oggettivamente un conflitto mondiale, nel senso che vede implicati tanti fronti, alcuni molto caldi, altri meno caldi, altri freddi, eccetera, eccetera, ma è una cosa che dobbiamo tenere presente, cioè certo. Quello che succede nel Medio Oriente, in Africa, in Europa, in America Latina, in Asia, nel Pacifico, eccetera. Sì, è chiaro, ci sono delle particolarità locali, ci sono delle questioni a volte anche esclusivamente locali, però in linea di principio tutto quanto è inserito in questa dinamica del fatto che non c'è più un centro di potere che tiene, e attenzione, non è più nemmeno come nella Guerra Fredda, che ce n'erano magari due. No, perché l'altro centro di potere qual è in realtà? I BRICS non sono un centro di potere, lo hanno detto tante volte, non hanno i mezzi ancora per esserlo, semmai lo saranno, ma soprattutto in fin dei conti non hanno nemmeno una volontà politica comune che non sia quella palese di approfittare della crisi statunitense, crisi che, attenzione, può durare pure un secolo, non è che, visto che sono in crisi, domani crollano naturalmente. Certo. Per cui tutto questo va letto in una dimensione, dobbiamo sforzarci noi che ne parliamo e anche chi ascolta, in una dimensione un po' globale. Ora è chiaro che tu non è che spieghi l'Ucraina con il Mali e il Mali con la Palestina, naturalmente, questo no, però bisogna cercare un po' di capire come sono collocati tutti questi attori, e soprattutto renderci conto che, come dicevo prima, ci sono degli attori anche semplicemente regionali, come per esempio l'Algeria, anche l'Iran. L'Iran è particolare perché è un attore regionale dal punto di vista della proiezione militare, però dal punto di vista della proiezione economica è assolutamente un attore mondiale, quindi è un caso un po' particolare quello dell'Iran. Però dicevo, ci sono degli attori anche solo regionali che ormai fanno quello che vogliono, cioè nei limiti di quello che possono, ovviamente.
0: Ovvio.
2: Cioè non arriva più nessuno a bastonarli, ecco, o a promettere o a minacciare di bastonarli. E questa cosa, da un lato, ovviamente, no, l'autodeterminazione dei popoli, ne siamo contenti, e d'altro canto, però, se l'autodeterminazione dei popoli fa le guerre coi vicini perché ora le puoi fare perché non arrivano più gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica o chi per loro, non so quanto vantaggiosa sia, certo, naturalmente, questa cosa.
0: Poi alla fine, sai, gli Stati Uniti comunque sono sempre nella regione, perché sono nella vicina Nigeria, no? Di fatto.
2: Sì, tra l'altro ci siamo anche noi lì, attenzione.
0: Sì, infatti.
2: Non in Nigeria, siamo lì e siamo. È anche interessante questo, per esempio, no?
0: Esatto.
2: È anche interessante il fatto che sì, allora i francesi se ne devono andare, però gli italiani, se vogliono rimanere, restano.
0: Sì.
2: Praticamente condividono una base coi russi, cioè non è che stanno nella stessa caserma, ovviamente.
0: No, però.
2: Però, eppure, quindi ragionando, no, in maniera semplicistica, allora quindi l'Italia e la Russia collaborano. Beh, insomma, non direi, visto quello che succede invece poi nel campo europeo. Quindi sono delle cose anche a più livelli, a più settori, si può collaborare per qualcosa, ma poi essere assolutamente ostili e nemici per altra. Insomma, proprio perché non c'è più un centro che tiene, tutti quanti hanno deciso che, insomma, è il caso di cominciare a guardarsi le proprie cose un po' in autonomia.
0: Certo. E invece, tornando in Europa, ci sono tante questioni in ballo, tra cui una molto pericolosa, no? Che è la questione Kaliningrad.
2: È una questione potenzialmente pericolosa. Riassumiamo, Kaliningrad è una regione della Federazione Russa, quindi non è un territorio autonomo, cioè è un pezzo di Federazione Russa che è la metà settentrionale della Prussia orientale, che è stata inglobata nell'URSS nel 1945. La conferenza di Potsdam ha sancito questo nuovo assetto territoriale, è riconosciuto da tutti come territorio russo. E attenzione, non è che uno dice no, ma quella, cioè non è la Repubblica Popolare di Luhansk, ok? Sì, che dice no, ma quella la riconoscete solo voi e l'Abkhazia.

0: possono prendere la flotta, mettersi intorno alle Baleari e fare le esercitazioni per accecare i loro sistemi di sorveglianza elettronica. Questo è un atto ostile.
1: Certo.
0: Cioè, ci sono state dichiarate le guerre per molto meno, veramente molto di meno. Tra l'altro dicendo anche che tu stai esplicitamente facendo queste esercitazioni esattamente per questa cosa. Quindi anche no, per esempio, tu di solito quando fai le esercitazioni, anche se sono palesemente no, rivolte contro un avversario, di solito no, c'è l'esercito blu, l'esercito verde, capito? Non è che dici sì, i russi.
1: Chiaro.
0: E invece qua praticamente tutti hanno ritenuto così una cosa normalissima, dire no, no, noi stiamo facendo le esercitazioni così, in caso di guerra noi sappiamo bene come fare per isolare Kaliningrad. E non è una buona cosa da dire, non va bene questa cosa. Perché, ti ripeto, è come se appunto i russi mandassero la flotta, la piazzassero tra Scilla e Cariddi dicendo no, noi stiamo qua tranquilli, stiamo facendo le prove per isolare la Sicilia. Beh, insomma, non è una buona cosa, non va così.
1: Certo.
0: E poi di giorni fa, qualche giorno fa, prima con una nota mandata al comando NATO a Bruxelles e poi con una raffica di comunicati delle ambasciate russe in varie capitali europee, è stato detto sostanzialmente che si è condannato, no, questo atteggiamento irresponsabile, eccetera, eccetera, e soprattutto si è detto che appunto Kaliningrad fa parte della Federazione Russa e quindi verrà difesa come viene difesa ogni parte della Federazione Russa, con tutti i mezzi a disposizione dell'arsenale della Russia.
1: Certo.
0: Quindi, come a dire, se voi veramente vi pensate di... Ora, io non penso oggettivamente che la NATO stia facendo le prove per invadere Kaliningrad, perché sarebbe una cosa veramente senza senso. Quello che io temo, però, è che invece stiano portando una situazione all'esasperazione in modo tale che sia la Russia a fare qualcosa, per poi avere la scusa per dire ah, vedete, allora non è vero che loro erano pacifici e buoni, avevamo fatto bene noi ad armarci contro di loro e a fare le esercitazioni. E da lì in poi, purtroppo, anche per semplice incompetenza, sciocchezza o irresponsabilità, si può arrivare a una situazione dalla quale poi non riesci più a uscire. Rutte ha detto che sì, beh, certo, abbiamo ricevuto questa comunicazione da parte dei russi, non devono mettere in mezzo la questione nucleare, e questo in linguaggio diplomatico significa ok, abbiamo recepito che la cosa vi ha irritati forse un po' troppo, per cui d'accordo, la smettiamo. Cioè, questo in linguaggio diplomatico ha detto Rutte, chiaramente mascherandolo da espressione di superiorità, come a dire figurati se a noi interessa fa ste cose, tanto Kaliningrad se vogliamo la invadiamo in mezza giornata, insomma, il senso era quello, però diciamo ha indirettamente comunicato appunto il messaggio, è stato recepito e auspicabilmente non dovrebbero seguire altre provocazioni. Uso il termine provocazioni perché, torno a ripetere, fare un'esercitazione militare al confine di uno Stato dicendo che si fa un'esercitazione militare contro quello Stato è una provocazione. Ti ripeto, certo, sono state dichiarate guerra per molto meno, non è una cosa che si fa semplicemente, punto. Cioè, anche quando la Russia ha fatto le esercitazioni militari, la Zapad nel 2021, che era palesemente una prova generale di ingresso in Ucraina, e però ha fatto finta, no, che c'era un esercito così,
1: sì, sì,
0: un esercito, capito? Non è che, e invece qua no, tranquillamente, sì, noi stiamo facendo le esercitazioni contro Kaliningrad. Ah, bravi, complimenti, va bene. Non sono cose che si dicono. Il problema è che molte di queste persone, ecco, prima parlavamo, no, di questo atteggiamento quasi di onnipotenza da parte di certi settori della società israeliana, no? Che pensa veramente qualunque cosa gli sia concesso. Il problema è che questo è un atteggiamento che hanno in parte anche qualcuno dei nostri, che siccome noi siamo l'Occidente, siamo buoni, siamo bravi, siamo i più ricchi del mondo, siamo i più forti del mondo, soprattutto siamo democratici, quindi abbiamo sempre ragione, possiamo fare quello che ci pare e gli altri possono protestare, ma poi ci devono stare, non possono fare altro. In più, quelli che protestano comunque sono cattivi, per cui comunque abbiamo ragione noi, anche se facciamo delle cose che
1: sì, sì,
0: dovete fare, che se le facciamo noi va bene, loro non devono, mica hanno il diritto di protestare, se le fanno loro, certo, scatta ovviamente.

0: altra situazione.
1: Certo, chi, c'è un problema di qualcuno che ha un grosso ritorno. Chi è?
2: Antonio o Rodrigo, uno dei due. Comunque, scusatemi già sì. Se...
0: Vai, Andrea.
2: Francesco, ti volevo ricordare, no, lo sai meglio di me ovviamente, che la NATO non è da ora che fa queste operazioni, no? Già prima dell'escalation del 22, nel 21 avevano fatto diverse operazioni, fra cui quella famosa Triton, ti ricordi, no? Che era proprio lì a, sì. A, sui confini della sì. Russia. La Russia protestò vigorosamente, te lo ricordi l'operazione Triton?
0: No, però ti dico appunto esattamente, queste sono cose che si sono anche sempre fatte, ma anche reciprocamente se vogliamo, però non si è mai detto esplicitamente le stiamo facendo contro di voi. Questa è la grande differenza, è questa. Tu le esercitazioni militari le fai e a volte le fai con appunto con intenzioni, non con intenzioni ostili ovviamente, ma con intenzioni di dimostrare al tuo avversario, proprio a lui, quello che intendi fare. Però è la prima, cioè io non mi ricordo di esercitazioni fatte. Tu dici ma è una finzione, è chiaro che è contro di loro. Per carità, è ovvio che è una finzione, però in diplomazia le finzioni hanno un'importanza anche molto grave. Cioè una cosa è dire sto facendo un'esercitazione casualmente qui al tuo confine contro un nemico immaginario, è una cosa è dire sto facendo un'esercitazione deliberatamente al tuo confine e contro di te. Cioè questa è una cosa molto grave.
2: Sì, ma questo cambia per l'opinione pubblica, per la percezione russa, mi insegni te che non cambia niente, perché ovviamente
0: no, cambia lì... anche per la cambia anche per la percezione russa, perché i russi capiscono e comprendono bene comunque le regole normali della diplomazia e quindi una infatti la protesta contro Triton è stata di un certo tipo. La protesta per Kaliningrad, cioè la protesta per adesso, per le ultime esercitazioni di quest'estate, è stata di un tipo diverso, non tanto perché sono state esercitazioni, diciamo così, più di serie.
2: Guerra, 3 anni e mezzo di guerra di mezzo c'è anche.
0: Certamente, certamente, però ti ho detto, è proprio il modo in cui questa cosa è stata presentata, che è importante dal punto di vista diplomatico, perché significa che tu sostanzialmente ormai hai proprio gettato via qualunque forma di cautela di cautela diplomatica. E che, certo, è chiaro, è una finzione, sicuramente. È ovvio che lo stato di guerra non dichiarata, non guerreggiata tra Russia e NATO ormai è storia vecchia. Però, ti ripeto, se la Russia facesse le esercitazioni al confine dell'Estonia dichiarando di star facendo le esercitazioni per vedere come invaderla meglio, insomma, sarebbe un problema diplomaticamente. Però sì, fatto da noi, appunto, certo. Ma noi siamo buoni, figurati se noi, infatti, cosa ha detto Rutte, ma noi siamo un'alleanza difensiva, è come a dire, noi possiamo fare tutte le esercitazioni che vogliamo ovunque, perché tanto noi siamo un'alleanza difensiva, quindi ovviamente mica un pericolo. Perché ti senti minacciato? Forse volevi invadermi? E da lì insomma finisce di solito molto male, di solito.
2: Senti, Francesco, scusami, può darsi che sia la manovra diversiva della NATO per cercare di far allentare la pressione sull'Ucraina in modo che dice che parte di Kaliningrad allentano un po' dall'altra parte.
0: Quest'estate, no, allora quest'estate, tra l'altro, è stato anche dichiarato da fonti ucraine, mamma mia, che ogni tanto veramente, che tra l'altro non erano impiegate nelle esercitazioni, naturalmente ogni tanto forse dovrebbero anche comunicare un po' di meno, che avevano detto proprio questo, dice anche gli estoni, anche i polacchi avevano detto, dice no, noi vogliamo fare questo esercizio per mettere pressione alla Russia in maniera tale che sposti i suoi soldati. Perché? Perché dicevano questo: prima della guerra a Kaliningrad c'erano un sacco di soldati, adesso ce ne sono pochi. Non è vero, ce ne sono pochi, perché c'è questa leggenda che si è diffusa nel 2023 che i russi praticamente, visto che i russi notoriamente lo sappiamo, quelli in Ucraina sono morti tutti ovviamente, e quindi hanno dovuto arrepezzare unità di qua e di là per mandarle in Ucraina. E si era diffusa nel 2023 sta leggenda che Kaliningrad era sostanzialmente vuota, perché tutti quanti i soldati di lì erano andati. Quindi l'idea era: noi facciamo le esercitazioni intorno a Kaliningrad, Così i russi devono prendere i soldati che avevano mandato in Ucraina, e che evidentemente quelli non sono morti, chissà come mai, non si è capito, e rimandarli a Kaliningrad, cosa che non è successa per due ottimi motivi. Uno, sono esercitazioni militari e non un'invasione, e la Russia comunque lo sa che non è che la NATO abbia in progetto di invadere realmente Kaliningrad, e due, che non è vero che Kaliningrad è vuota di soldati, non lo è per niente, anzi ce ne sono un bel po'. Certo. Quindi però sì, questo è stato detto esplicitamente da polacchi, ucraini, non mi ricordo chi altro, così facendo sposteranno dei soldati. Ma così come del resto è palesemente l'ingresso della Finlandia, l'ingresso accelerato della Finlandia nella NATO, ricordiamoci anche le tempistiche con le quali è avvenuto in un momento nel quale si diffondeva l'idea che la Russia sostanzialmente avesse fatto il passo più lungo della gamba, che da un certo punto di vista, per come ha gestito la fase iniziale dell'invasione, è anche vero, e che quindi se tu cominciavi a mettere pressione in altri punti avrebbero dovuto correre in giro a spegnere tutti questi piccoli fuochi, e alla fine non sarebbero riusciti a combinare niente, e l'idea appunto, tu fai entrare la Finlandia, così i russi sono obbligati a spostare delle truppe dall'Ucraina appunto al confine finlandese, perché sempre c'era questa idea che tutto l'esercito russo fosse in Ucraina, cosa che assolutamente non era, perché se ci fosse stato le cose sarebbero andate diversamente. Ma vedremo ovviamente chi ci guadagnerà da questo calcolo: entriamo nella NATO così grazie a noi si vince la guerra in 4 e 4-8, vedremo poi che guadagno e che vantaggio ne ricaverà chi ha fatto questo ragionamento.
1: Senti, volevo chiederti, perché poi volevo poi mettere anche un pezzo musicale, quindi volevo chiederti un parere su questo tentativo di riavvicinamento tra Polonia e Bielorussia.
0: E continua ancora. Allora, il tentativo di riavvicinamento è stato, come sempre, non confondiamo la pubblicità con il prodotto, nel senso, metti un microfono davanti alla faccia dei politici e loro ti dicono le cose più assurde del mondo, però la diplomazia è anche un'altra cosa, e Polonia e Bielorussia e Stati Uniti, e Bielorussia e Polonia hanno una serie di problemi di sicurezza reciprochi che non hanno niente a che fare con la questione ucraina, e la Bielorussia ha fatto una politica molto intelligente che chiaramente avrà concordato con la Russia, ovviamente, non perché Lukashenko sia lo schiavo di Putin come in tante persone sciocche dicono, anche perché Lukashenko è al potere da molto prima di Putin, peraltro, ma perché ovviamente la Bielorussia confina con la Polonia e quindi è in una situazione non favorevole, e quindi teme qualche mossa ostile. E praticamente Lukashenko ha liberato alcuni prigionieri politici, tra cui alcuni anche, per esempio, uno recentemente della minoranza polacca in Bielorussia. In cambio gli Stati Uniti hanno fatto hanno tolto parzialmente alcune delle sanzioni che colpiscono la Bielorussia. Per esempio le hanno tolte dalla compagnia di bandiera, dalla Belavia. Non solo, ma le hanno tolte ad alcune ditte, stiamo parlando di conglomerati chimici di importanza grande, che producono fertilizzanti, perché la Bielorussia è uno dei produttori principali di fertilizzanti al mondo. Quindi, accordo economico con gli Stati Uniti, la settimana scorsa Trump ha annunciato un big deal, un grande affare con la Bielorussia sul cloruro di potassio, che è appunto un fertilizzante, per ora non si sa ancora esattamente cosa succederà, e contemporaneamente, visto che c'è stata l'Assemblea Generale dell'ONU, in cui un po' tutti si sono visti con tutti, il ministro degli esteri polacco, che se lo senti appunto è uno che sembrerebbe pronto a scatenare la terza guerra mondiale stamattina, diciamo, si è incontrato col ministro degli esteri bielorusso e insomma hanno cominciato a gettare dei ponti a Sikorsky, il ministro degli esteri polacco addirittura. Ha detto no, è un po' come un bucaneve, vediamo se appunto riesce a bucare la corte, è una cosa molto molto lirica. E anche qua Polonia e Bielorussia hanno delle questioni di sicurezza che per loro è importante risolvere. Infatti per esempio Sikorski ha detto una cosa che, se tu ascolti la retorica ufficiale del governo polacco, non era mai stata detta, ovvero si è detto che no, ma in fin dei conti la situazione al confine tra Bielorussia e Polonia è molto tranquilla, adesso abbiamo risolto i nostri problemi. Quindi è chiaro che anche questo incontro non è che ha iniziato qualcosa, è arrivato, certo, quando già erano state fatte. Adesso Lukashenko, anche qua, in Italia mi pare, ma non in Italia, in generale non ne ha parlato nessuno. Infatti io stasera scriverò qualcosa, perché pensavo, no, ho avuto molto da fare in questi giorni, ho detto vabbè, se ne occuperà qualcun altro, disco zero. Lukashenko ha detto: ma questo grande accordone che vogliamo fare con gli americani, che vogliamo fare con i polacchi, ma estendiamolo anche alla Russia a questo punto, convogliamo i loro fertilizzanti, i nostri fertilizzanti, gli Stati Uniti, le cose del genere. E quindi praticamente stanno mettendo in campo una serie di opzioni parallele, diciamo così, che prima non sembravano fattibili. Sempre la settimana scorsa è uscito un articolo su The Atlantic, a vedere se è vero naturalmente, nel quale si dice che ci sono certi settori, lasciando intendere che siano settori importanti, dell'amministrazione statunitense, e vorrebbero sostanzialmente proporre alla Russia una fine dei combattimenti in cambio appunto di un ritorno sostanzialmente negli accordi, se non con l'Occidente in generale, ma quantomeno con gli Stati Uniti.
1: Certo.
0: E la questione famosa, no, degli accordi di Anchorage, dello spirito di Anchorage, mm-hmm, dove si era sostanzialmente parlato di capitali statunitensi per finanziare lo sviluppo di tutta una serie di progetti energetici nell'estremo oriente russo, che effettivamente prevedono capitali molto grandi, tipo i campi petroliferi di Sakhalin o cose del genere, e sui quali insomma la Russia non ha disponibilità di investimento, anche perché la Russia, in fin dei conti, petrolio e gas ne ha per il momento in buona quantità, quindi non ha bisogno di investire cifre colossali per altri campi petroliferi. Però insomma, per cui qualcosa si sta chiaramente muovendo, e è stato anche interessante ad esempio ascoltare quello che Tokayev, il presidente del Kazakistan, ha detto a Berlino. Mm-hmm. Conferenza sta, perché c'è questa idea, no, che tutti quanti i paesi più o meno, non voglio dire alleati, ma quantomeno amici della Russia, ogni volta che si incontrano con Putin gli dicono questa guerra bisognerebbe finirla. E noi ovviamente interpretiamo questo bisognerebbe finirla con ve ne dovete andare dall'Ucraina.
1: Sì, sì, certo,
0: non è
1: certo
0: questa la questione. E infatti
1: sì. Che cosa sta succedendo ancora, che c'è questo rumore?
0: Ok, risolto. E infatti Tokayev ha detto no, Putin è un grande leader, è una persona che noi stimiamo, e la Russia desidera risolvere il conflitto per via diplomatica. Insomma, praticamente la faccia di Merz era tutto un programma sostanzialmente. Ora sì, non so se lui si aspettava, certo, davvero però questo, ripeto, vuol dire che sì, c'è in generale ormai di questo conflitto, molti paesi si sono stancati. Per il momento è chiaro che naturalmente una soluzione pacifica non è ancora ipotizzabile, perché entrambe le parti sono ancora convinte, nessuno dei due ormai è convinto di poter ottenere il 100% di quello che voleva, naturalmente questo è chiaro, questo è ovvio, anche perché è difficile che tu ottieni il 100% a meno che l'avversario non capitoli, ma per farlo capitolare insomma servirebbero anche qua degli investimenti molto grandi, però ormai sono convinti che in effetti sì, diplomaticamente bisogna risolverla, però credono tutti e due di poter strappare ancora più concessioni all'altro, mm-hmm, piuttosto che insomma, quindi meglio continuarlo per il momento, sperando che succeda qualcosa. Però molte cose si stanno muovendo, e si stanno muovendo naturalmente dietro le quinte, e però si muovono dietro le quinte, ma stanno cominciando anche a venire fuori. Questa cosa qua di Polonia e Bielorussia magari non succederà nulla, attenzione. Però insomma è una cosa che potenzialmente, cioè un riappacificamento tra loro due, Eso è una notizia molto importante e molto deescalatoria in generale,
1: certo,
0: nei rapporti tra NATO e suoi vicini orientali, cioè Russia e Bielorussia. Quindi è una cosa da seguire. Magari, ripeto, magari purtroppo non se ne farà nulla, però è interessante che ci sia questa cosa, è interessante che ci sia questo interessamento statunitense per quanto riguarda i fertilizzanti bielorussi, questo tentativo di mettere in mezzo anche i russi. Insomma, sono tante cose che vanno,
1: certo,
0: che vanno seguite. Nota che di quello che succede sul campo di battaglia specificamente ormai praticamente non importa più niente a nessuno, cioè ormai sì, è tutta quanta, sì, una questione di soldi, finanziamenti, quanti soldi servono all'Ucraina, quanti gliene possiamo dare, quanto la Russia può andare avanti con questo tipo di incursioni, con questo tipo di attacchi prima di avere problemi economici, togliere le sanzioni alla Russia, metterle, capito? Ormai è soltanto una questione di cose che non hanno a che fare specificamente col campo di battaglia, ma ovviamente se non ci fosse campo di battaglia non ci,
1: certo,
0: sarebbe nessun tipo di dialogo. Però il campo di battaglia continua a esserci, c'è stata una da maggio in realtà, anche se poi è stata annunciata soltanto recentemente per dare l'idea che fosse stata una cosa lampo, ma in realtà è da maggio che andava avanti, con la ripresa e il recupero da parte dell'Ucraina del saliente di Liman. Insomma, stiamo parlando comunque di cose che non vanno a pregiudicare realmente la dinamica generale del conflitto, e la dinamica generale del conflitto è che da ieri la Russia ha cominciato a distruggere i singoli piloni dell'alta tensione in Ucraina.
1: Sì.
0: Ora ovviamente non li distruggerà tutti perché sono un bel po',
1: chiaro,
0: però significa appunto che ormai la scelta di bersagli che il comando russo considera accettabili come bersaglio militare ormai comprende praticamente qualunque cosa ci sia in Ucraina, tranne proprio le installazioni civili,
1: chiaro,
0: esclusivamente civili, ma ormai. E il problema per l'Ucraina è che la Russia con questi nuovi droni con motore jet, quindi non solo con motore a pistone, quindi più veloci, che colpiscono con maggiore a maggiore gittata, che hanno tra l'altro dei sistemi di navigazione che non possono essere disturbati elettronicamente perché non sono più guidati via impulso radio. E sostanzialmente ormai sul territorio ucraino più o meno fanno quello che vogliono sostanzialmente,
1: certo.
0: E questi attacchi di qualche tempo fa ai posti di confine tra Ucraina e Polonia, Ucraina e Romania, ovviamente dal lato ucraino naturalmente,
1: sì, sì, sì, sì,
0: e sono stati anche una comunicazione all'Occidente, come a dire guardate noi possiamo coprire tutto il territorio ucraino. E se copriamo tutto il territorio ucraino, sai, voi siete a fianco, insomma, non siete proprio chissà quanto lontani,
1: chiaro,
0: più,
1: chiaro.
0: E fino a un po' di tempo fa gli attacchi nelle regioni occidentali dell'Ucraina erano, cioè ce n'erano per carità, però non erano certamente,
1: sì, sì,
0: né così numerosi né così precisi, tra l'altro, anche questo va detto.
1: Infatti. Senti, mettiamo un pezzo musicale. Io pensavo, visto che abbiamo parlato di guerra, di aerei, di droni, eccetera, eccetera, di ascoltarci un Ivano Fossati con Sigonella, che ci sta, visto che è sempre una delle basi da cui partono anche gli aerei spia, no? Che vanno anche sul Mar Nero.
0: Certamente.
1: Okay. Ascoltiamolo.

0: E rieccoci, rieccoci qui. Questa volta passiamo dall'altra parte del mondo, direi. In America Latina, Rodrigo, tocca a te questa volta. Abbiamo le elezioni in Brasile, tante situazioni che sono incandescenti in America Latina, nonostante ci siano state in vari posti delle elezioni che hanno portato a dei governi, diciamo, amici di Trump, no?
1: Sì, io credo che noi potremmo essere verso la fine del ciclo di crescita di Trump dell'America Latina, oppure al suo consolidamento. Però ne parleremo di questo dopo questa domenica, 4 ottobre.
0: Esatto.
1: E ancora di più dopo il 26 ottobre, perché io prevedo che ci sarà un ballottaggio per le elezioni brasiliane. Quindi adesso mi limito a dire qualche cosa sul Brasile. Faccio solo una piccola premessa. Ecco, se guardate i paesi dove grazie a Trump e ai brogli di ogni tipo la destra ha vinto, noi abbiamo in questo momento in crisi seria, ma quasi tutti per motivi simili che sono economici e politici, l'Argentina, il Cile, il Perù, la Bolivia e l'Ecuador, solo per riferirmi all'America Latina, non ancora la Colombia, anche se lì c'è un'opposizione molto agguerrita. Quindi diciamo che questo è ciò a cui mi riferivo dicendo potremmo anche essere alla fine del ciclo di crescita di Trump, che sarebbe durato a quel punto molto poco. So di essere troppo ottimista. Andiamo su Brasile. Allora, Brasile vota il domenica 4 ottobre, primo turno, domenica 26, eventuale ma abbastanza certo ballottaggio. Ci sono, se non vado errato, 6 o 7 candidati, di questi 5 non arrivano al 4% secondo tutte le inchieste, quindi i candidati importanti sono 2, Lula per il centro-sinistra e Bolsonaro, il primo figlio, diciamo, di Bolsonaro padre, che attualmente ha gli arresti ormai da parecchio tempo per il tentato colpo di Stato di qualche anno fa. Le previsioni, cioè sempre stando alle inchieste, sono tutte abbastanza simili. Dicono che il primo turno dovrebbe essere vinto da Lula per 4-5 punti di distanza. O grosso modo si parla di un 41-42 contro un 36-37. È molto meno certo il secondo turno. Le inchieste dicono che la distanza si riduce, si parla di 3 punti probabilmente percentuali, a favore ancora di Lula, però c'è una percentuale di indecisi che è superiore al 20%. E quindi con una percentuale di indecisi di quel tipo il risultato potrebbe anche variare, oltretutto tenendo presente che la presenza degli Stati Uniti in questo momento è molto molto forte a livello di pressione. Fatto questo, diciamo, questo piccolo riassunto sulle questioni elettorali, aggiungo 3 o 4 cose sul Brasile. Uno, bisogna tenere presente che il Brasile, con 230 milioni di abitanti circa, dei quali quelli che hanno diritto a voto sono 158 milioni, rappresenta grosso modo il 40% del totale della popolazione latinoamericana. Quindi, no, poco meno, 35-36%. Se aggiungete il Messico, che sono 140 milioni altri, siamo al 60% della popolazione latinoamericana. Questo è ciò che mi fa dire da parecchio tempo che l'idea di un continente sottoposto o sottomesso a Trump per adesso non è ancora vera, malgrado la vittoria elettorale di Trump. Nel Brasile specificatamente, oggi è, così come la Cina è la grande fabbrica del mondo, il Brasile è il grande produttore di alimenti. E quindi è una elezione che da questo punto di vista ha un'importanza che addirittura va, credo, abbastanza più in là del solo continente latinoamericano. Aggiungo a questo, cosa da non dimenticare, che la prima lettera della sigla BRICS sta per Brasile.
0: Certo.
1: E quindi che l'eventuale caduta di Lula e l'eventuale vittoria di Bolsonaro con possibile uscita dai BRICS del Brasile potrebbe mettere fine a quel tentativo. Ancora di più se tenete presente che un altro bersaglio in questo momento molto forte della politica statunitense è il Sudafrica, cioè la quarta ultima lettera della sigla. Uh-huh. Nel Sudafrica la regione è diversa, bisogna parlare un'altra volta, ma ha a che fare, diciamo, con ciò che Trump e compagnia definiscono la persecuzione dei bianchi nel Sudafrica. Alcuni altri dati importanti, così semplicemente una fotografia. Lula sarebbe, se viene eletto, eletto Presidente della Repubblica per la quarta volta, ed è un caso abbastanza unico non solo in America Latina. A ciò aggiungo che Lula è il leader della sinistra brasiliana unico, non sono riuscito a trovarsi in un altro, dal 1979, e quindi ha la bellezza di 47 anni come leader della sinistra. E se io non vado errato, credo che l'unico altro dirigente latinoamericano che possa avere un periodo così lungo si chiamava Fidel Castro, non ce n'è un altro. Quindi non stiamo parlando, diciamo, di un personaggio qualsiasi. Come definirei Lula? Credo che se lo si chiede a Lula è stato chiesto più volte, soprattutto dai giornalisti occidentali, se lui è un uomo di sinistra o di destra. E normalmente, anzi, Lula ha sempre risposto: io sono un metallurgico, cioè un metalmeccanico. Questo non è solo una finzione, ma definisce il personaggio. La prima caratteristica politica di Lula è la sua grande capacità di mediazione, e questo bisogna tenerlo presente. Ciò spiega anche perché il suo candidato a vicepresidente in verità, da qualsiasi altra parte del mondo, sarebbe definito un conservatore. Se io dovessi dare una qualifica, che è difficile nel caso brasiliano per le sue molte particolarità, direi che Lula è un socialdemocratico. Socialdemocratico con molta somiglianza a molti socialdemocratici tipici europei, non di oggi, che oggi sono un pochino meno social, diciamo.
0: Sì.
1: Ma i socialdemocratici di qualche annetto fa somigliano moltissimo a Lula. Questo mi serve anche per anticipare che ovviamente che non si tratta di uno scontro a morte tra una sinistra estremista rappresentata da Lula, pur se la destra lo è abbastanza estremista. Bolsonaro rappresenta un'alternativa che ha a che fare con il latifondo, che ha a che fare diciamo con i grandi capitali della grande finanza internazionale, non necessariamente con quella brasiliana. Questo è uno degli ultimi elementi che aggiungo, perché diciamo le inchieste elettorali disaggregate dicono naturalmente che Lula, se vince, vincerà tra i meno abbienti del paese, che sono, per dare una misura, quelli che prendono meno di 2 salari minimi in Brasile, che vuol dire meno di 500 euro al mese, grosso modo, per dare una mentre invece negli strati superiori vince Bolsonaro, anche se non per tantissimo. E anche lì però Lula ha preso, diciamo, nell'ultimo periodo alcune misure che danno spazio ad una alleanza anche con dei settori ricchi del paese. L'ultima trovata è l'esonero di una serie di tasse per tutti quelli che prendono più di 10 salari minimi, cioè più di 2.500 euro, che non è una enormità, ma che in Brasile vuol dire un ceto definito ricco sostanzialmente.
0: Certo.
1: Anche se non lo è, un ceto medio, diciamo un ceto medio più favorito. Che altra cosa aggiungere? Il Brasile è un paese diverso da tutti gli altri d'America Latina, perché fin dalla sua stessa nascita si considera una potenza. Il Brasile è nato come impero nel 1822 per la separazione tra Pedro II, figlio del re João del Portogallo, che ai lui dovette tornare in Portogallo dopo la sconfitta di Napoleone. Il figlio restò in Brasile e comunicò semplicemente al padre che lui restava in Brasile, che il Brasile diventava indipendente. Da allora loro si pensano sempre come potenza e hanno moltissime ragioni per farlo. E questo unisce la destra e la sinistra brasiliana, tutte e due le quali hanno questa idea, diciamo, di un Brasile potenza. E da questo punto di vista è un Brasile che ha da sempre molti problemi con gli Stati Uniti, anche con dei governi non necessariamente progressisti. Ricordo solo un piccolo fatto, mica tanto piccolo, diciamo che buona parte della classe dirigente latinoamericana di progressista è stata fatta fuori in seguito ad uno scandalo scoppiato qualche anno fa che si chiamava l'età, insomma, è uno scandalo legato al settore edile, uh-huh, dell'impresa Odebrecht, che la maggiore impresa dell'America Latina, cioè andò in galera, o comunque andarono fuori dai governi grosso modo dirigenti di quasi tutti i paesi latinoamericani, per buona parte socialdemocratici, e ci lasciò le penne anche la presidentessa del Brasile, sì, Dilma Rousseff, che fu accusata, insomma, di far parte di questa che era pupilla, diciamo, di Lula, di essere parte di questo gruppo. Chiudo dicendo che perché venne fuori quello scandalo, e questo solo per dire che c'è già da sempre questo scontro con gli Stati Uniti. Lo scandalo è nato negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, diciamo, come raccontava Antonio, ci sono tante tracce di tante cose in tutte le cancellerie importanti, in tutti i servizi segreti. Sicuramente questa serie di non piccoli episodi di corruzione esistevano, sono stati tutti resi noti in seguito al fatto che la Odebrecht e Dilma Rousseff decisero di andare a costruire un porto a Cuba, che era il porto, su questo Andrea potrà raccontare più cose, il porto di Bariel, e subito dopo. Questo era un'offesa straordinaria ai governi dell'epoca degli Stati Uniti, semplicemente venne fuori la Tajajeva, Giojavo, non mi ricordo esattamente il nome, con questa, diciamo, scandalo che colpì metà della classe dirigente latinoamericana. Uh-huh. L'ultimissima cosa, tutto questo ha a che fare con ciò che avete già definito la crisi degli Stati Uniti in diversi interventi, e io credo che nell'America, nel continente americano, quantomeno un ripiegamento molto evidente. Questo ripiegamento molto evidente ha a che fare con l'emisfero cosiddetto occidentale. L'ultima pubblicazione del Dipartimento di Stato è uscita un mese fa, ha in copertina una immagine nella quale si vede il presidente Trump con la gamba sinistra, perché è di fronte, quindi la gamba sinistra sulla Groenlandia e la gamba destra sulla Patagonia, e quindi continente nostro, anzi l'emisfero nostro, dalla Groenlandia fino alla Patagonia. E naturalmente questo ha a che fare con i tre grandi problemi di questo momento, in parte già risolto: uno è la Groenlandia, il secondo è il canale di Panama, il terzo è lo stretto di Magellano, cioè le grandi vie di comunicazione che rappresentano in questo momento anche ipotesi, in alcuni casi ancora non risolti, come nel caso dello stretto di Magellano, di crisi e di guerre possibili in un continente che tutto sommato non ne ha avuto guerre interne da moltissimo tempo. La Marina cilena, anzi lo Stato cileno, ha messo in stato di allerta la sua Marina per la situazione del sud, sotto di Magellano, quindi Ushuaia dalla parte atlantica, Punta Arenas dalla parte pacifica cilena, quello che farà anche con l'Antartide, e lasciamo per l'altra volta questo racconto.
0: Certo, perché è molto interessante. Andrea Vento, a questo punto, economia, che purtroppo abbiamo solo un quarto d'ora, però cerchiamo di dire almeno qualcosa, perché di economia c'è molto da dire, perché la situazione è abbastanza tragica, nonostante in Italia raccontino che va tutto bene. Ma lo vediamo tutti i giorni che non è così, no? Anche dai costi che dobbiamo pagare.
2: Ma certamente, allora, la situazione, facendo una sintesi, si sta avvitando su se stesso, perché da quando già abbiamo intrapreso, ne abbiamo parlato a lungo lo scorso anno, della parabola, diciamo, di rallentamento dell'economia mondiale, in particolar modo dell'economia dell'Unione Europea, dell'Eurozona e soprattutto dell'Italia e della Germania, che hanno avuto una grossissima crisi industriale da cui l'Italia non si è ancora ripresa, e la Germania, pur avendo avuto un tracollo forte, ancora non vede la via d'uscita, in sostanza. Quindi questo è dovuto all'aumento del costo dell'energia, no? Che è seguito alla rinuncia al gas russo tramite le sanzioni, e poi la grande impennata delle quotazioni, determinata sostanzialmente in larga misura, se non quasi totalmente, dalla speculazione finanziaria, che portò una fiammata nei mesi successivi, no? Non tanto al febbraio 2022, in cui ci fu il secondo picco, ma già, come abbiamo detto più volte, dal giugno del 2021, quindi ben 6-7 mesi prima dell'escalation della guerra in Ucraina, i prezzi del gas sul mercato TTF erano iniziati a crescere, tant'è che a ottobre 2021 erano allo stesso livello di febbraio 22. Quindi questo ci dice che la narrazione che ci è stata propinata dai media europei, nazionali, eccetera, era fuorviante. Seconda cosa, dobbiamo rilevare come oggi stiamo vivendo una seconda fiammata inflattiva, questa volta determinata dalla scellerata guerra d'aggressione di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran, che è iniziata il 28 febbraio e doveva essere una sorta di guerra lampo che doveva portare alla caduta del regime dell'Ayatollah, che invece ha resistito ai bombardamenti, anche alla fine ha compattato il fronte interno, dove già c'erano delle lacerazioni, delle fratture dovute, insomma, a tutte quelle questioni interne che ben sappiamo all'Iran, e che poi dopo l'accordo di giugno, alla fine abbiamo trovato l'accordo di giugno in cui la situazione si era, diciamo, quantomeno calmata sul fronte petrolifero, col prezzo del Brent che era disceso a $70, poi dopo gli sviluppi successivi con la chiusura dello stretto, che mancanza del rispetto dell'accordo sottoscritto a giugno ha portato l'Iran alla chiusura interna dello stretto e alla controchiusura esterna da parte degli Stati Uniti. Quindi tutto questo ha fatto sì che il prezzo del petrolio andasse intorno a 110. Poi circa verso la metà di settembre c'è stata un'ulteriore fiammata verso 110 e oltre, perché si sono verificate altre situazioni che hanno creato un stress sul mercato petrolifero e le quotazioni, queste anche ora, se volete ve lo dico, il bombardamento da parte il conflitto in Yemen, che vede l'Arabia Saudita implicata in prima persona a sostegno di una fazione, quella diciamo cosiddetta governativa, ma che non ha praticamente il controllo se non di una parte ridotta, e è addirittura in esilio questo governo, quindi assolutamente non in grado di esercitare la sovranità. Gli Houthi hanno bombardato e danneggiato 12 punti l'oleodotto cosiddetto est-ovest, quello che era la valvola di sfogo dell'export petrolifero dell'Arabia Saudita, che evitava le forche caudine dello stretto di Hormuz, e quindi attraversava tutta la penisola arabica, arrivava sul porto di Anbu sul Mar Rosso, e di lì poteva raggiungere tramite Suez i mercati europei. Questo danneggiamento ha ridotto la capacità, che all'epoca era intorno a 4 milioni e mezzo al giorno di barili transito. Ecco, sono mancati questi barili, quindi c'è stata ulteriore fibrillazione e il prezzo è andato alle stelle ulteriormente. Quindi cosa è successo? I prezzi dei carburanti alla pompa sono lievitati enormemente, abbiamo visto la benzina sforare i 2 euro, il gasolio andare a 2,2, 2,3, ora poi anche oltre, e quindi una grave ovviamente ripercussione su tutto ciò che è collegato all'approvvigionamento energetico, quindi dalle produzioni industriali, i trasporti, che riguarda tutti, esattamente tutti i settori ovviamente produttivi, che poi devono affidarsi ai trasporti per la commercializzazione dei prodotti, l'agricoltura, la pesca, tutto ciò che assorbe energia ha visto aumentare i costi di produzione, e questo ha creato una pressione inflazionistica che nel mese di agosto già aveva visto il tasso medio salire in Italia, secondo dati rilevati dall'Istat, su base tendenziale annua al 3,3%. Ora ci ha detto in settimana l'Istat che nel mese di settembre l'inflazione è salita al 4,2. Ora questo ovviamente avviene avviene anche successivamente a un intervento del board della BCE, che a metà settembre, esatto, cioè l'ha varato l'11, è entrato in vigore il 16, ha aumentato il tasso di riferimento di 25 punti base, perché diciamo la tendenza dell'inflazione era chiaramente al rialzo, quindi è stata costretta a intervenire. Secondo la loro visione, che poi si potrebbe anche ragionarci sopra sul fatto che una inflazione da importazione come chiaramente questa di natura energetica, no? Forse sì, non è l'arma idonea per combattere questo tipo di inflazione, il rialzo dei tassi, perché non è legato a un'espansione della domanda interna o a un aumento dei salari, quindi non c'era nessuna necessità di bloccare il surriscaldamento di un'economia che si autoalimentava al suo interno. Questo era un fattore esclusivamente esterno di importazione che era indipendente dalle dinamiche economiche interne, sia italiane sia del resto dell'Europa, ovviamente. Quindi questa misura si è rivelata, quindi, come era prevedibile, incapace di bloccare l'ascesa dell'inflazione, però sta avendo una ripercussione ovviamente sulla capacità di spesa, quindi sulla domanda interna dei ceti popolari, sull'investimento, capacità di investimento da parte delle imprese, che pagano di più i prestiti per la loro attività economica, e anche su, diciamo, i privati che hanno sottoscritto a tassi variabili i loro mutui, certo, ipotecari per gli immobili. Quindi c'è tutta una situazione in grossa sofferenza. Però il problema è che non è che la situazione si risolverà ora con questa puntata al 4,2%, perché questa è una tendenza che, secondo gli esperti, andrà avanti anche nei prossimi mesi, e quindi ora speriamo di non raggiungere i livelli del 2022, quando siamo arrivati all'11,2% di inflazione tendenziale mensile, ma insomma, ecco, la situazione è alquanto critica, anche perché, ripeto, c'è una grossa sofferenza degli strati sociali inferiori, che hanno visto una forte erosione del potere d'acquisto dei salari, degli stipendi e delle pensioni, che va ad aggiungersi a un trend che dal 2019 all'inizio del 2025 ha visto i salari medi perdere in Italia un potere d'acquisto reale, quindi al netto dell'inflazione dell'8%. Quindi la questione sociale si sta stagliando in tutta la sua drammaticità, e questo in vista anche della, appunto, dell'autunno, della prossima finanziaria e ahinoi di una campagna elettorale lunga che praticamente sembra già avviata nel nostro paese, e nel quale la mistificazione ovviamente è il pane quotidiano. Quindi abbiamo una situazione estremamente grave che il governo ovviamente contrabbanda sotto mentite spoglie di normalità, di crescita. Addirittura l'OCSE ha rivisto a rialzo la crescita dell'Italia, non si sa bene come, dallo 0,6 al 0,9. Ora io aspetto impazientemente la metà di ottobre, quando uscirà l'outlook del Fondo Monetario Internazionale di ottobre, per vedere quali sono le loro previsioni alla luce di questa ripresa delle pressioni inflazionistiche. Perché io ho grande rispetto dell'OCSE, però ecco, non capisco su quale basi possa avere stabilito una rettifica a rialzo, pensate, dello 0,3 su uno 0,6, quindi del 50%, quindi una rettifica significativa della crescita dell'Italia per il 2026, quando l'inflazione sta galoppando, quando i consumi sono in picchiata e quando il petrolio non ci sono alle viste alcune possibilità che possa, per detta dello stesso Trump, che ha detto faremo l'accordo dopo midterm, siamo all'inizio di novembre, certo, quindi lo rimanda ai mesi successivi, caso mai ci si arrivi. Quindi la situazione è estremamente critica e non vediamo quali siano i margini di miglioramento ad oggi. Questo in estrema sintesi, ecco.
0: Sì, tra l'altro con provvedimenti da parte del governo che vanno dall'abolizione per un anno al momento del bollo auto per le macchine di piccola cilindrata, e che però ha portato già all'aumento in realtà dei ticket sanitari, che insomma,
2: ma quello è un gioco delle tre carte, esatto, classico di cui, esatto, sono maestri. Fatto sta è che il governo non ha fatto niente né in termini di tassazione degli extra profitti, non dei profitti, degli extra profitti, quelli aggiuntivi, no, che sono stati incamerati in questi mesi da febbraio in avanti delle società petrolifere, che hanno incamerato veramente una quantità abnorme, soprattutto sul raffinato, certo, ma non solo le società petrolifere statunitensi, Chevron e Exxon, ma anche l'Eni,
0: certo,
2: non ha applicato una tassa perché voleva scaricare la patata bollente in mano all'Unione Europea. L'Unione Europea ha detto guarda, ognuno Stato ci ha paura, sì, di metterla in proprio, e non hanno il coraggio. Sì. Due, anche perché sono divisi, scusa, due, e chiudo. Sì. La seconda questione è che siamo arrivati, nemmeno il tetto ai carburanti è stato introdotto, tant'è che siamo arrivati ora che alcune compagnie petrolifere, diciamo, che hanno barattato la mancata introduzione della tassa sugli extra profitti con una riduzione volontaria del tetto dei carburanti alla pompa. Ecco, siamo arrivati a questo.
0: Certo.
2: Senti, questo, scusa, lo sconto, l'ultima cosa, lo sconto sulle accise fino a metà settembre era costato 2,6 miliardi, non, certo, ha prodotto niente.
0: Esatto. Senti, il tempo purtroppo è terminato, noi siamo già sulla sigla finale, che è quella di Pierangelo Bertoli in questo caso, e quindi a me non resta che salutare tutti quelli che sono rimasti, e mi sembra che ci sia Andrea Puccio.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Eccoci.
0: Andrea Vento.
2: Eccoci, ciao, ma devo cantare anche la sigla, scusa Dario.
0: Sì, certo.
3: No, no, sigla. Noi solo quella iniziale. La sigla finale la canta Dario.
0: No, esatto. E Rodrigo,
3: come solista.
0: E Rodrigo Rivas.
4: Ciao a tutti.
0: Bene, a noi non resta che dare appuntamento a settimana prossima, allora sabato a mezzogiorno e domenica mattina alle 8. Ciao a tutti, ci risentiamo presto.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Buongiorno, buongiorno a tutti amici, buona domenica siamo tornati con la sigla nuova, avete sentito, vi piace? A me un sacco. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Indie Life Radio, un saluto anche agli speaker, a tutti gli speaker, un saluto agli speaker di Radio Grade e Radio 100 Passi e un ringraziamento a Dario e ai suoi ospiti che ci hanno tenuto compagnia fino a questo momento con la nuova trasmissione, eppure il vento soffia ancora bene. E un augurio a Francesco e a tutti quelli che si chiamano Francesco e Francesca, perché oggi è l'onomastico loro. Infatti oggi è 4 ottobre ed è San Francesco. Bene, dopo queste belle parole, ci andiamo ad ascoltare il primo brano di Tutti in pista di oggi. Intanto saluto Maffi che ho visto in linea. Vediamo se c'è ancora qualcun altro. Ok. E no, non c'è ancora nessuno che segnala, e quindi partiamo con il primo brano che è quello di Marco Egnagara e la canzone si chiama Il sogno più grande.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, un saluto a Giusy e a Dani che sono arrivati anche loro in ascolto. Questa era
1: Davanti a
0: la
1: voi uno
0: canzone di
1: scalino del
0: Marco.
1: XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia. Evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Il virus dell'influencer dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
4: Fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce.
5: Bamba,

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari, se il fascismo non fosse morto, potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisse.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romea Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
18: Sintonizzati sul passato e connessi con il futuro, benvenuti a bordo anche oggi per un viaggio dentro il media più resiliente di sempre, ovvero la radio. Parliamo di uno strumento che non ha mai smesso di trasformarsi, cambiando ritmo insieme alla società o accompagnandoci in quei momenti di festa oppure in quelli più duri, con le sue diverse forme e linguaggi. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Questa è la solita filastrocca che appunto inizia ogni nostro appuntamento. Oggi andremo a Cuba con la politica vicino alla gente. Ritorna Voice of America da Djibouti, ancora sulla prima radio americana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo, mentre dalla Cambusa sale la voce di Luca con un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite con la seconda di due puntate. Nel cameo di Anna ascolteremo invece, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Christian Canabich. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà molto americana, nel senso che cercheremo di sentire temi legati all'America, ma da punti di vista ben lontani dal classico sogno americano.
19: This is America.

Come sempre facciamo la nostra prima tappa a Cuba, dove la radio ha una storia profonda, diffonde cultura, informazione, musica con professionalità e soprattutto con umanità. E di questo vi ho già parlato e continuerò a farlo anche nei prossimi episodi, perché queste 100 radio cubane davvero mi hanno colpito per queste caratteristiche. Partiamo oggi da una notizia invece dell'ultima ora, se così possiamo dire, che segna una svolta clamorosa nel mondo in cui la politica cerca il contatto diretto con la piazza, utilizzando la voce e le frequenze, ma anche i podcast. Per capire quello che è appena accaduto, dobbiamo però fare un brevissimo passo indietro. Sapete che, insomma, queste cose si capiscono meglio quando si cerca di tornare nel passato per vedere un po' cosa sta accadendo in questo presente e cosa accadrà un po' nel futuro. Torniamo a quel famoso 1958, sulle montagne della Sierra Maestra, quando Ernesto Che Guevara fondava Radio Rebelde. Ne abbiamo parlato più volte, raccontando che non era solo una stazione radiofonica, ma era la voce della rivoluzione, il cordone umbilicale tra i ribelli e il popolo cubano. La radio, infatti, che informava, che creava comunità, che faceva politica nel senso più puro e militante del termine, era proprio quella. Ebbene, il 16 settembre 2026, quella stessa emittente, Radio Rebelde, è diventata la scenografia di un esperimento politico e mediatico senza precedenti nell'isola. Perché il presidente della Repubblica, primo segretario del Partito Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, ha deciso di accorciare le distanze. Niente filtri o freddi comunicati stampa, il capo dello Stato diventa un conduttore

Ci sarà anche Barbara Betancourt, premio nazionale giornalista dell'anno 2026, pronte a stimolare il dibattito e a fare da ponte con il pubblico. Ma il senso profondo di questa operazione è un po', diciamo, supportato da una parola sola, vicinanza. Perché in un'epoca che è dominata dai famosi algoritmi dei social che isolano, Cuba si affida al calore antico della radio per cercare di ricostruire un legame emotivo tra il vertice della politica e la base del popolo. E questo, lo ricordo, non accade in tanti posti. Non si tratta del classico discorso unidirezionale, attenzione, il presidente si siede al microfono per ascoltare, raccogliere e dialogare, che è la cosa più importante. Ed è quindi la politica che cerca il cuore della popolazione per capire le sfide di tutti i giorni, che sono tantissime, e per chi ama la radio come noi, questo è davvero un momento affascinante perché dimostra che quando un leader politico ha bisogno di toccare l'anima di un popolo, di parlargli direttamente all'orecchio, sceglie ancora e sempre la radio, che è quella cosa che ha come caratteristica principale, forse anche un po' la magia, ma soprattutto la vicinanza, l'abbattere le barriere per essere proprio vicini, in questo caso, tra politica e popolo.

Altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e puntiamo questa volta le nostre antenne verso il Corno d'Africa. Ci fermiamo a Gibuti. E se pensate che la radio in onde medie sia ancora un cimelio del passato, una reliquia soppiantata dallo streaming o dai podcast o web radio che state ascoltando proprio ora, la notizia che commento oggi vi farà un po' riflettere. Ma è una cosa che, insomma, in qualche modo in tanti episodi ho cercato di portare in evidenza. C'è un ritorno al futuro, se così possiamo citare un famoso film in piena regola, e vede come protagonista questa volta un gigante del broadcasting mondiale, di cui abbiamo parlato tantissime volte, anche per i tagli che recentemente hanno colpito appunto questa emittente, la famosa Voice of America. Negli ambienti del radioascolto e del DXing, cioè gli ascolti a lunga distanza, se ne parlava da tempo, ma la certezza è stata confermata proprio da monitoraggi internazionali, inclusi dettagliati bollettini specifici che sono pubblicati sulla famosa piattaforma, famosa almeno per gli appassionati appunto di radioascolto, la piattaforma è Medium Wave Info. Il mastodontico impianto di trasmissioni di Arta, situato a pochi chilometri dalla capitale di Gibuti, è tornato a trasmettere, sembra a piena potenza, sulla storica frequenza dei 1431 kHz appunto in onde medie. E su questa frequenza diciamo che c'è un po' il mondo, ma vabbè, soprassediamo in questa sede. Per capire l'importanza di questo ritorno dobbiamo fare un piccolo passo indietro nella storia, cosa che facciamo spesso, cercando di attingere da documenti storici della agenzia governativa statunitense USAGM e anche da vecchi archivi giornalistici di testate come The New Humanitarian, per notare questo accordo originale che risale ai primi anni 2000, quando decisero appunto di installare un impianto per rilanciare i programmi verso l'Africa orientale e la penisola arabica. Gibuti, ex colonia francese, è da decenni un crocevia militare unico al mondo, e gli Stati Uniti compresero che per parlare a quelle regioni non bastavano i satelliti, serviva la radiofonia analogica, quella che supera i confini senza bisogno di internet. Nacque così questo impianto, famoso per aver trasmesso per anni i programmi di Radio Sawa, con una potenza impressionante, 600 kW. Una potenza simile, quando cale il sole, può viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri sfruttando la ionosfera. Dopo un periodo di ridimensionamento dovuto alla chiusura dei palinsesti originari di Radio Sawa, i registri attuali della Voice of America e i rilevamenti tecnici dei radioascoltatori europei che captano il segnale persino tramite ricevitori remoti SDR a Cipro confermano che Washington ha cambiato rotta. L'accordo con la radio di stato locale, Radiodiffusion Television de Djibouti, è stato rinnovato, sembra, e i trasmettitori sono tornati a pieno regime nelle ore notturne, accendendosi puntualmente, come indicano i palinsesti tecnici, tra le 15.30 e le 3 UTC. Da Gibuti, quindi, il segnale in lingua inglese, francese e somalo ora si irradia di nuovo con forza verso l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia e lo Yemen. Domanda che può sorgere spontanea: ma perché investire ancora cifre enormi nella manutenzione di queste gigantesche antenne nel deserto? Questa è una domanda che continueremo a farci anche per solleticare un po' quella che è la controtendenza in Europa di spegnere tutto. La risposta non è proprio unica, ma sta nell'attualità geopolitica. In un'epoca di conflitti crescenti, guerre cibernetiche e governi che spengono internet con un semplice clic per mettere a tacere il dissenso o una voce diversa, le onde medie rappresentano l'estrema fortezza della libera informazione. Come evidenziano spesso i rapporti sulla libertà di stampa nel continente africano, la radio analogica non può essere hackerata, non può essere bloccata da qualsiasi blackout anche della rete. Un cittadino somalo, ad esempio, o un ascoltatore dello Yemen hanno solo bisogno di due batterie a stilo e di una vecchia radiolina da pochi dollari per ascoltare le notizie dal mondo. La radio, dunque, non mi stancherò mai di dirlo, non muore, ma si adatta, proprio mentre l'Europa, come dicevo prima, spegne progressivamente i suoi storici impianti AM per tagliare i costi energetici. Ma questi documenti strategici d'oltreoceano ci ricordano che il possesso di una frequenza in onde medie equivale oggi, come 100 anni fa, ad una formidabile arma di soft power.
E al di là, insomma, della geopolitica e di tutti questi discorsi molto complicati, se qualche notte vi capita di accendere un vecchio ricevitore analogico, la radio della nonna, per capirci, provate a sintonizzare i 1431 kHz. Io ci ho provato e finora non ho ancora ricevuto questo segnale via radio, ma qualcosa c'è. Nel mezzo del fruscio della notte si potrebbe appunto intercettare questa magia, che è una voce che arriva dal deserto del Gibuti.

torniamo con la prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ad una missione impossibile, ovvero conoscere la prima radio americana in questo caso. Operazione praticamente impossibile anche in Italia, ce ne siamo accorti tra mille primati, ma anche l'America si difende bene. Serve un salto indietro nel tempo, come sempre, questa volta lo facciamo di circa un secolo, in un'epoca in cui accendere una scatola di legno, la famosa scatola magica, e sentire una voce umana sembrava davvero una vera e propria magia, come dicevo anche nello scorso episodio. Teoricamente sarebbe la KDKA di Pittsburgh, e questa sarebbe appunto la prima emittente in ordine di tempo, dunque una risposta giustissima, ma sembra solo a metà. La storia delle origini della radio è in realtà un affascinante duello di primati, e ce ne siamo accorti veramente tantissime volte, tutto intorno ad una grande azienda dell'epoca, in questo caso è la Westinghouse. Da un lato abbiamo appunto la KDKA, che si è presa la copertina della storia, come documentano i registri storici della Westinghouse e gli archivi della città di Pittsburgh. Il 2 novembre 1920 questa emittente compì un'impresa epica, trasmise in diretta i risultati delle elezioni presidenziali che videro la vittoria di Warren G. Harding, che nulla ha a che vedere con il famoso rapper, ma di questo vi ho già parlato in passato. Fu una rivoluzione importante e soprattutto concettuale, perché per la prima volta la radio non era più un mezzo di comunicazione punto a punto come quella usata ad esempio dai militari o dai radioamatori, ma diventava broadcasting, ovvero sia da un punto a molti possibili punti, quindi molti ascoltatori, con una trasmissione regolare di notizie e di intrattenimento destinata ad un pubblico di massa. Questo dunque è il primato cronologico e culturale della KDKA. Ma qui la storia si fa interessante e anche un po' burocratica, perché le leggi dell'epoca stavano ancora inseguendo la tecnologia e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovette creare da zero una nuova categoria di autorizzazioni per queste stazioni commerciali. E per prima lo sportello non arrivò la KDKA, ma la sua emittente sorella, la WBZ. Le cronache ufficiali della Federal Communication Commission, la famosa FCC, e i testi storici sulla radiofonia del New England ci ricordano che il 15 settembre 1921 fu proprio la WBZ, nata originariamente a Springfield, a ricevere la primissima licenza ufficiale specificatamente creata per una stazione radiofonica commerciale negli Stati Uniti. Quindi, ricapitolando il nostro giallo storico, la KDKA ha il primato di aver iniziato a trasmettere regolarmente prima, nel 1920, ma lo fece con una licenza tecnica provvisoria, mentre la WBZ ha invece il primato legale, ovvero sia è stata la prima radio riconosciuta ufficialmente con una vera licenza commerciale nel 1921, quindi un anno dopo. La cosa incredibile è che entrambe queste pioniere sono vive e vegete ancora oggi. Se vi capita di fare un viaggio negli Stati Uniti, potete provare a sintonizzare i 1020 AM in Pennsylvania per ascoltare appunto la KDKA, oppure i 1030 in AM sempre a Boston per la WBZ, che oggi è una delle radio all news più seguite d'America. Quindi davvero una situazione molto importante, perché sono più di 100 anni di storia che continuano a viaggiare nell'etere. Un altro primato di cui ci siamo occupati un po' di tempo fa era invece la prima trasmissione americana in stereofonia, attribuita alla WGFM di Schenectady, New York, che iniziò in questa modalità di trasmissione nuovissima per l'epoca alla mezzanotte del 1 giugno 1961, anche se per un gioco del fuso orario la WEFM di Chicago iniziò a trasmettere in stereo sempre quel giorno, ma data la posizione del fuso orario centrale appunto, iniziò un'ora dopo e solo per questo perse il primato, rimanendo però un'importante seconda. Vedete che, come dicevo prima, di primati ce ne sono davvero tanti, bisognerebbe incasellarli un po' tutti quanti, ma alla fine insomma ci chiediamo anche se questa cosa ha un senso. Di sicuro ha senso insomma cercare di conoscere e approfondire un po' la storia delle storiche emittenti, in questo caso anche quelle americane.

0: E anche la psichedelia dei Doors, raccontarci l'America dal punto di vista di Jim Morrison, qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify. Con noi invece con una rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo con noi.
1: Ciao a me Barbie, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Questa è una chicca in esclusiva che l'hanno sentita in pochi. È un brano che ha partecipato anche questo al Romance, o meglio, non ha partecipato al Romance. È stato, diciamo, inviato al concorso, ma non è stato scelto purtroppo. Però lo vogliamo comunque condividere con voi. Di cosa stiamo parlando? Alla voce Valerio Crescentini, direzione del gruppo musicale di Caia Possenti, il testo, la musica è anche opera nostra, ovvero di Anita Pecconi e Daniela Riccia. Stiamo parlando del brano C'era un manicomio. E quindi questa volta, dopo tanto tempo, Anita ha la possibilità per raccontarvi la storia di questa canzone e del gruppo che si chiama The Fox Castle, che lo trovate anche su YouTube e su Facebook. Vi racconta la storia del gruppo, ma soprattutto mi dice perché abbiamo scritto la tua canzone sui manicomi.
2: Allora, sì, la storia in breve: il gruppo, appunto, Fox Carousel, che è il gruppo, appunto, di musica, laboratorio del centro diurno, si era deciso di partecipare a Romance, che, appunto, come abbiamo già detto in altre occasioni, è il Festival della Salute Mentale, e si è deciso tutti insieme, diciamo, di scrivere una canzone sull'argomento, e abbiamo parlato, appunto, sulla base, appunto, di ricordare i manicomi. Si tratta di una canzone che racconta, diciamo, in pochi versi, in poche parole, perché non basterebbe per dire tante cose una canzone di due ore. Si tratta, appunto, di una canzone che fa capire la situazione dei manicomi prima della, appunto, legge Basaglia, della legge 180, delle situazioni che c'erano, delle persone che, appunto, sono morti dentro questi ospedali o dentro questi manicomi, e parla della situazione, insomma, tragica che c'era, la disumanità e tutto quanto, fino a quando poi arrivò, appunto, come dice questa canzone, questo dottore, il dottore Buono, insomma, che decise che le cose dovevano cambiare, e quindi in pochi versi fa capire l'importanza di tutto ciò, e fa capire, appunto, che arrivò il Basaglia, il dottore che cambiò il mondo, e viene citato anche il fatidico, come abbiamo probabilmente citato noi in altre puntate, mitico e unico Marco Cavallo, e che appunto è colui, no, che è il simbolo in qualche modo della libertà, venendo fuori, appunto, una canzone molto bella, molto profonda, molto dolce e molto significativa.
1: Ripeto che Valerio Crescentini alla voce, né io, Daniel Riccia, né Andrea Picconi, né tutti gli altri componenti del gruppo Fox Carousel sono, diciamo, semplicemente utenti di un laboratorio che adesso Anita per spiegare in breve parole che cos'è la musicoterapia, perché a differenza degli altri gruppi, degli Scoppiati e degli Anni di Carostelle, questo è un gruppo che è rimasto come laboratorio di musicoterapia e che non ha fatto successo. Diciamo, scriviamo canzoni inedite tipo questa, ma semplicemente per, diciamo, l'ambiente della nostra salute mentale nel distretto dell'Asma 2, e fuori da questo distretto non ci conosce quasi nessuno, non ci conosce, e quindi è una cosa diversa altre volte, quindi è proprio un gruppo emergente del tutto, perché queste sono canzoni che non potete trovare su YouTube. E infatti a Gabriele Balbi gli ho mandato direttamente il file, io, dal mio archivio di canzoni di quelle scritte da me e dal gruppo musicale, perché su YouTube non ci trovate, ci trovate solo su Facebook, cioè su YouTube ci trovate, ma non trovate questa canzone, non trovate le canzoni del Romance, a parte una forse che si chiama la canzone antidepressiva, ma, diciamo, le nostre storie le trovate se cercate Fox Carousel su YouTube o su Facebook, forse qualcosa anche su Facebook, però non sono canzoni che hanno fatto successo, sono rimaste, diciamo, all'interno del nostro ambiente. Però adesso per chiudere, Anita mi deve descrivere che cos'è la musicoterapia per farvi capire il senso di questo gruppo.
2: Allora, la musicoterapia è appunto un laboratorio, come dice la parola stessa, terapia, insomma, dei vari laboratori che stanno appunto a questi centri di salute mentale, in questo caso centro diurno, nel quale appunto sì, come dice Daniel, non c'è il discorso insomma di fare successo fuori, essere un gruppo, ma semplicemente circoscritto, nel quale si fanno da esercizi musicali anche canzoni, diciamo internaut, se così si può dire, e che spesso sono per farle rimanere all'interno, magari fare sì qualche concerto, ma sempre concerti, come dire, nell'ambito della propria ADL, nell'ambito del diurno stesso, concerti appunto internostro che riguardano appunto determinate situazioni e determinati eventi, come appunto è stato Romance, per capirsi. Quindi questo, insomma, è musicoterapia, nel senso vari, insomma, nel senso della musicoterapia appunto per cantare, fare anche esercizi di musica, il tutto, insomma, per stare bene, ma molto internostro, senza fini esterni.
1: E poi volevo dire in particolare a Gabriele Barbi che questa canzone, così la volevo condividere con te e con tutti gli ascoltatori, perché era una canzone destinata al romance, quindi in realtà era destinata ad avere successo, solo che poi purtroppo non è stata scelta dalla giuria e ne sono state scelte altre canzoni, però comunque sia era una canzone che aveva lo scopo di diventare famosa, di farci pubblicità. Quindi non penso ci siano problemi a mandarla in radio, a Radio Pirata, perché comunque sia, il suo scopo era quello di essere conosciuta da tutti questa canzone, quindi.
2: Salutiamo, vi salutiamo. Ciao.

proprio nulla. Essere basagliani e aprire tutto, sempre, porte, finestre, cancelli, perché tutto ciò che apre, case, istituzioni, cuori, è salute. Essere basagliani e ritrovarsi, singolari e liberi, ma mai alieni.

0: È familiare questa voce, mi sa che la conosciamo bene questa voce narrante. E grazie, come al solito, ad Anita e Daniel, immancabili qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e di Spotify, cercate Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento, questa volta con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine per i saluti, i ringraziamenti, i titoli di coda, i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso vi parlo delle radio libere che sono nate 50 anni fa. Bene, cari amici, 50 anni fa in Italia, con una legge del 1975, nacquero le radio libere. Soprattutto iniziarono di più nel 1976 a trasmettere. È stato un periodo molto bello, io a 13 anni mi appassionai di loro. E la mia prima stazione radio dove io ho parlato anche in diretta telefonica è stata Radio Sprint di Trapani. Avevo io 13 anni e è stato molto bello poter trasmettere la mia voce in quel momento in tutta la provincia di Trapani e oltre, che dove trasmetteva la stazione. Mi ricordo che trasmetteva sui 94 e 104 MHz. Utilizzando dei ponti radio ad elice, che è un centro trasmittente dove vi sono tantissime installazioni radiofoniche e televisive. Cari amici, per oggi è tutto, che desidera informazioni sulla di ascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 9125 Marsala TP Italia.

0: solamente. Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. La scorsa settimana abbiamo iniziato un discorso sull'intelligenza artificiale, argomento trito e ritrito, ma che abbiamo cercato di analizzare alla maniera di Topos in Fabula. Nella prima puntata abbiamo approfittato di Wall-E e Dune per parlare di desideri e di risorse. Questa settimana parleremo dell'ineluttabilità dell'IA e della nostra capacità di gestirla. Ma prima, come sempre, sigla!

Esistono invenzioni che migliorano il mondo e altre che lo trasformano irreversibilmente. La ruota, il motore a vapore, il computer, internet, ognuna ha modificato il modo in cui gli esseri umani vivono, lavorano e comunicano. Ma esiste una categoria ancora più rara di tecnologie, sono quelle che una volta create non possono più essere restituite all'oblio. La bomba atomica è forse il primo esempio moderno di questa condizione. Oppenheimer, di cui abbiamo parlato non molto tempo fa nella nostra puntata sull'Odissea di Nolan, non racconta semplicemente la nascita di un'arma, racconta il momento esatto in cui la conoscenza smette di appartenere soltanto alla scienza e diventa un problema della civiltà. Il test Trinity non rappresenta la vittoria della fisica, ma la scoperta di una verità molto più inquietante. Da quel giorno l'umanità avrebbe dovuto convivere per sempre con ciò che era ormai capace di fare. È una distinzione sottile ma fondamentale. Prima di Trinity la domanda era tecnica: è possibile costruire una bomba atomica? Dopo Trinity la domanda diventa etica: come impedire che quella possibilità distrugga il mondo? La conoscenza ha attraversato un confine oltre il quale non esiste più il ritorno. L'intelligenza artificiale naturalmente non è la bomba atomica, sarebbe un paragone storico improprio, profondamente ingiusto. Eppure condivide con essa una caratteristica essenziale. Entrambe appartengono alle tecnologie che non possono essere disinventate. Non esiste uno scenario realistico in cui il mondo dimentichi come costruire modelli di intelligenza artificiale. I laboratori possono chiudere, le aziende possono fallire, le leggi possono limitarne l'utilizzo, ma il principio scientifico rimane acquisito. La porta è stata aperta ed è proprio qui che il dibattito pubblico spesso si impoverisce. Ci chiediamo se l'intelligenza artificiale debba essere rallentata, vietata, accelerata, come se il problema fosse ancora quello dell'invenzione. In realtà ci troviamo già nella fase successiva. La questione non è più se questa tecnologia esisterà, ma quale forma assumerà e ovviamente chi sarà chiamato a governarne le conseguenze. Oppenheimer comprende questa tragedia prima di chiunque altro, non perché si penta della fisica, ma perché comprende la differenza fra potere e controllo. L'umanità ha sempre creduto che ottenere un potere maggiore significasse automaticamente diventare più capaci di governarlo. La storia dimostra spesso il contrario. Le nostre capacità tecniche crescono con una velocità impressionante, la maturità politica, culturale e morale procede molto più lentamente ed è questa la vera asimmetria del progresso. Sappiamo costruire strumenti prima ancora di aver deciso quale posto debbano occupare nella nostra società. L'intelligenza artificiale rende questa frattura ancora più evidente, può accelerare la ricerca medica, progettare nuovi materiali, ottimizzare reti energetiche e aiutare la scienza ad affrontare problemi che sembravano irraggiungibili, ma la stessa potenza può essere impiegata per saturare lo spazio pubblico di disinformazione, automatizzare la sorveglianza o produrre quantità virtualmente infinite di contenuti privi di qualsiasi valore. La tecnologia da sola non distingue tra ciò che è nobile e ciò che è banale, siamo noi a doverlo fare ed è questa una delle lezioni più profonde di Oppenheimer. Il progresso non coincide con l'aumento del potere, ma con l'aumento della responsabilità. Ogni nuova possibilità amplia contemporaneamente il campo delle nostre scelte e quello delle nostre conseguenze. Rimane però una domanda ancora irrisolta, anche ammesso che l'umanità riesca a utilizzare con saggezza strumenti sempre più potenti. Cosa succede quando questi strumenti diventano così complessi da sfuggire alla nostra comprensione? Quando il problema non è più controllare una tecnologia, ma comprendere un'intelligenza diversa dalla nostra. Per rispondere bisogna abbandonare il deserto di Arrakis e il fuoco di Los Alamos, dirigendoci verso un luogo infinitamente più silenzioso, una stazione orbitante sospesa sopra un oceano vivente, Solaris. Ma ne parliamo dopo la prima pausa musicale.

Life on Mars di David Bowie, che ci sta da Dio con tutto quello di cui abbiamo parlato finora, ma torniamo a noi. Nel 1972 Andrei Tarkovsky porta sullo schermo Solaris, adattando il romanzo di Stanislav Lem, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. A prima vista sembra un'altra storia rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora, non ci sono città sommerse da rifiuti, risorse contese o armi capaci di cambiare il destino dell'umanità, non c'è neanche una tecnologia che minacci direttamente i suoi creatori, c'è un pianeta. E sul pianeta esiste un oceano che sembra possedere una forma di intelligenza. Gli esseri umani hanno trascorso decenni cercando di comprenderlo, hanno raccolto dati, formulato teorie, costruito strumenti sempre più sofisticati. Hanno cercato di trasformare l'ignoto in qualcosa che potesse essere osservato, classificato, misurato. Ma Solaris resiste, non perché nasconda intenzionalmente i propri segreti, almeno per quanto possiamo comprendere. Semplicemente potrebbe appartenere a una forma di esistenza per la quale le categorie umane non sono sufficienti. E questo che rende il film così inquietante. Gli scienziati non si trovano davanti a un problema difficile, si trovano davanti a qualcosa che potrebbe essere fondamentalmente diverso dal loro modo di concepire la realtà. La differenza è abbastanza importante. Un problema difficile presuppone che esista una soluzione che con sufficiente tempo e intelligenza possiamo raggiungere. Un limite di comprensione è diverso, significa che gli strumenti con cui cerchiamo la soluzione potrebbero non essere adatti a formulare nemmeno la domanda. È una distinzione che diventa particolarmente interessante quando pensiamo all'intelligenza artificiale, perché continuiamo a descriverla attraverso categorie umane. Parliamo di intelligenza, creatività, ragionamento, memoria, intenzione. Cerchiamo di capire quanto sia simile a noi e quanto invece se ne allontani, ma potrebbe arrivare un momento in cui questa comparazione perderà significato, non perché una macchina diventerà necessariamente cosciente, né perché svilupperà una personalità simile a quella degli esseri umani, potrebbe semplicemente diventare capace di elaborare problemi e costruire soluzioni secondo modalità che noi non siamo più in grado di seguire. E a quel punto il problema del controllo assumerebbe una forma completamente nuova. Controllare qualcosa significa poter prevedere, almeno entro certi limiti, quello che farà. Se un sistema diventa abbastanza complesso da produrre strategie che non comprendiamo, la nostra capacità di intervenire potrebbe iniziare a diminuire proprio mentre la sua capacità di agire aumenta. Non sarebbe necessario che l'intelligenza artificiale sviluppasse un desiderio di dominio, potrebbe bastare una differenza crescente tra ciò che il sistema sa fare e ciò che noi sappiamo comprendere. È una possibilità ancora lontana, non sappiamo nemmeno se si realizzerà, ma è una possibilità che merita di essere considerata perché modifica radicalmente la domanda iniziale. Non dovremmo chiederci soltanto se una macchina potrà diventare più intelligente di un essere umano, dovremmo chiederci se potremo continuare a governare qualcosa che non comprendiamo più completamente. In Solaris gli esseri umani scoprono che l'intelligenza dell'oceano non può essere ridotta ai loro strumenti, la loro presunzione non consiste nell'aver cercato di comprenderlo, consiste nell'aver creduto che tutto quello che esiste debba necessariamente essere comprensibile attraverso le categorie che hanno costruito. Il progresso ci ha abituati all'idea che ogni limite sia temporaneo, se qualcosa non sappiamo ancora fare, immaginiamo che sia soltanto questione di tempo. Se non comprendiamo qualcosa costruiamo strumenti migliori, se uno strumento non è abbastanza potente ne costruiamo uno più potente. È una convinzione che ha prodotto alcune delle conquiste più straordinarie della nostra storia, ma potrebbe contenere anche il suo errore più pericoloso, perché esistono limiti che non sono semplicemente problemi tecnici. Alcuni sono i limiti materiali, altri sono limiti morali, altri ancora potrebbero essere limiti della nostra stessa capacità di comprendere, e nessuna tecnologia garantisce che saremo capaci di superarli tutti. Abbiamo cominciato da una cosa apparentemente insignificante, un'immagine generata da un'intelligenza artificiale, un gesto quasi privo di peso, una frase digitata su uno schermo e trasformata in pochi secondi in qualcosa che prima non esisteva. Da lì siamo passati attraverso quattro mondi. Wall-E ci ha mostrato una civiltà che ha trasformato il consumo in una fine e l'abbondanza in una forma di dipendenza. Dune ci ha ricordato che dietro ogni grande civiltà esiste una risorsa che ne sostiene l'intero sistema e che il progresso non elimina la dipendenza dalla materia, la rende semplicemente meno visibile. Oppenheimer ci ha portato davanti al momento in cui una coscienza diventa irreversibile, quando la domanda non riguarda più quello che possiamo fare, ma quello che siamo disposti a fare con quello che abbiamo imparato. Solaris infine ci ha condotti davanti a un limite ancora più profondo, quello della comprensione. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

E concludiamo da dove abbiamo iniziato con Peter Gabriel, stavolta la sua The Rhythm of the Heat, dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla camusa di Radio Pirata la radio nella radio. Quattro storie diverse, ma una sola domanda: quanto può spingersi una civiltà prima che il proprio progresso inizi a superare la sua capacità di governarlo? L'intelligenza artificiale rende questa domanda particolarmente urgente perché possiede una caratteristica che nessuna delle grandi tecnologie precedenti possedeva nella sua stessa misura. Non aumenta soltanto la nostra forza, aumenta la nostra capacità di pensare, creare, progettare, può aiutarci a trovare nuovi farmaci, ottimizzare le reti energetiche, progettare materiali, comprendere malattie, affrontare problemi che richiederebbero generazioni di ricerca, può diventare uno degli strumenti più straordinari mai costruiti dall'umanità. Ma proprio per questo aumenta anche la nostra capacità di produrre ciò che non ci serve. Possiamo generare infinite immagini, infinite canzoni, infinite simulazioni, infinite forme di intrattenimento. Possiamo chiedere sempre qualcosa di più, semplicemente perché possiamo farlo. E ogni volta che diciamo ancora, dietro quel gesto apparentemente immateriale esiste un mondo fisico che paga il conto: energia, acqua, metalli, silicio, territorio, tempo. La questione allora non è stabilire se l'intelligenza artificiale sia una tecnologia buona o cattiva, una tecnologia non possiede una morale propria. La domanda riguarda il modo in cui una civiltà decide di utilizzare la propria capacità. Ma il vero progresso non consiste nel rendere possibile ogni desiderio, consiste nell'imparare a distinguere i desideri che meritano di essere soddisfatti da quelli che possono essere lasciati inespressi. È una distinzione che sembra quasi anacronistica in un'epoca costruita sull'idea della disponibilità immediata. Siamo abituati a considerare ogni limite come un difetto di sistema. Se qualcosa costa troppo, bisogna renderla più economica, se richiede troppo tempo bisogna accelerarla, se è difficile bisogna automatizzarla. L'intelligenza artificiale porta questa logica alla sua forma più estrema. Potrebbe arrivare il momento in cui quasi nulla sarà più difficile da ottenere. Il problema sarà quindi non la scarsità, ma la scelta. Avremo la possibilità di produrre quasi tutto, ma continueremo ad avere un solo pianeta. Potremo chiedere alle macchine di creare mondi interi, ma continueremo ad avere bisogno di acqua, energia e materia per alimentarli. Potremo aumentare enormemente la nostra intelligenza, ma non necessariamente la nostra saggezza. Ed è questo il paradosso più grande. Abbiamo sempre immaginato che il limite fosse ciò che ci impediva di progredire. Potremmo scoprire che in alcuni casi il limite è quello che ci impedisce di distruggere ciò che abbiamo conquistato. Il futuro dell'intelligenza artificiale allora potrebbe non dipendere soltanto da quanto riusciremo a renderla intelligente, potrebbe dipendere dalla nostra capacità di diventare abbastanza saggi da non utilizzare tutta l'intelligenza che abbiamo a disposizione soltanto perché possiamo farlo, perché il progresso non è scomparsa nel limite, è la capacità di riconoscerlo. E alla fine la domanda che dovremmo rivolgere all'intelligenza artificiale non è che cosa sei capace di fare, ma una domanda molto più difficile: di tutto ciò che sei capace di fare, che cosa vale davvero la pena fare? E con questa domanda si conclude anche questa doppia puntata sull'intelligenza artificiale. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao! Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: e con il cameo di Anna si va a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come al solito a tutta la ciurma, grazie al cameo di Anna, grazie ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, grazie a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per l'appuntamento di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre acceso una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che fanno.

dall'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

neve, noi l'assaggiammo e tutta qua. La grande colpa e il grande inganno, scioglierla al sole, che male che fa. Ma nel giardino dei trafficanti, noi non c'entrammo mai, invece voi. Per noi c'è il bosco o la stazione,

dei guaritori, mi fan paura le macellerie, mi fanno senso i troppi sorrisi, è una pietà che sa di essere pia. Danza si fa guardando la libertà, andare via

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
0: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
3: Unione Radiofonica Italiana.
4: Radio Maggio. Estación Nacional.
5: Radio Aeronía Internacional.
6: Esta es Radio Habana.
7: Something curious about this broadcast.
8: Keep the frequency clear.
9: La radio no parla d'altro.
10: Radio Pirata.
11: Radio Pirata. La radio nella radio.
12: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare.

ingannare. L'aria già sembra cambiare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: professore.
1: Io, anche per quanto riguarda la razza, mentalmente bisognerebbe guardarle, perché un domani, non sono tempi miei, forse nemmeno tempi suoi, ma vedrà che troverà e vedrà passeggiare tanti figli fatti da queste coppie promiscue, che saranno chiazzati come le vacche chianine, bianche e nere, le vedrà.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Si raccolgono i miei occhi come coriandoli.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tirannica mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado. Questo lunedì 28 settembre è stato un weekend decisamente pieno e ricco di eventi a livello motorsport, quindi ovviamente dal grandissimo risultato che riporta il titolo in Italia dopo ben 14 anni per quanto riguarda la Superbike, che si è corsa tra l'altro nel round italiano a Cremona. Quindi Nicolò Bulega festeggia una stagione trionfante, e quindi dopo un bel po' di tempo in sella, in questo caso alla Ducati, e riporta quindi il titolo in Italia. E in precedenza c'era stato Max Biaggi con Aprilia, e in questo caso ecco un po' di orgoglio anche prettamente toscano, visto che la livrea e tutto il team design del team Aruba Superbike è curato dalla Sacart Design, che ha sede proprio qua vicino, tra l'altro alla sede anche della radio. Quindi speriamo poi di riavere prossimamente qui in studio da noi Davide, così ci racconterà un po' di questa stagione 2026, che ovviamente li ha visti molto impegnati per quanto riguarda la Rookies, per cui curano tutti i design dei caschi della Rookies Red Bull Cup, e ovviamente poi i vari piloti e quello che è in pentola per l'anno prossimo. Allora, visto che come sempre a inizio puntata aspettiamo il nostro ospite, che è in viaggio e tra non molto arriverà fisicamente qua in studio, pensavo fosse passato meno tempo, invece sono già 4, forse anche 5 anni che non ci veniva a trovare Stefano Nari, quindi praticamente ancora caldo, praticamente appena levato la tuta, visto che anche lui questo fine settimana ha corso, ma ci racconterà direttamente di persona come è andata questa stagione, che l'ha visto tornare anche a gareggiare, in questo caso con una moto d'epoca nel CIV, in salita nel CIVS, nell'ultimo round di Volterra. Ma soprattutto lo vede schierato nella Guzzi Fast Endurance, e quindi ci racconterà un po' come è andato quest'anno, questa stagione. Allora, eccoci qua con un po' di saluti. Saluto Enrico e Leonardo dalla bellissima Sicilia, dove hanno tenuto il corso Classic, quindi ho già avuto un po' di feedback molto molto positivi, e speriamo di rivederci presto, perché è sempre un piacere venire in questa terra fantastica, soprattutto con quei panorami, e insomma è un bel contesto dove imparare e migliorare la propria guida. Saluti anche dall'altra parte dell'Italia a Davide e a Daniele, che hanno avuto anche un super ospite, nonché nostro graditissimo, più volte anche ospite in collegamento, Nico Bonifacio, per un one day a Milano, ospiti da Vallimoto. Quindi anche lì ho già sentito, in questo caso Daniele, bei feedback, è stata una bella giornata, e speriamo di ritrovarci presto per fare qualche curva tutti assieme. Allora, non posso ovviamente non salutare e ringraziare ovviamente l'autoscuola Lucarelli di Lucca, in questo caso nella sede di Porcari, che ha visto questa sede, che ci ha ospitato per il corso One Day a Lucca. Quindi saluto ovviamente Riccardo in rappresentanza dell'autoscuola, Alessio e ovviamente i miei colleghi, il mio collega Giovanni, e chi è venuto a salutare durante la giornata, quindi Francesco e Mirko, che mentre faceva un giro è passato a fare un volo radente dove noi stavamo lavorando. Saluto anche impegnati ovviamente nel campo di gara, in questo caso a Varano, il team Somma Riva Corse, e poi avremo modo di risentirci per fare un riassunto di questa stagione e soprattutto vedere che cosa bolle in pentola
pentola per il 2027. Un saluto e speriamo di averlo presto qua in carne ed ossa, il campione italiano Filippo Bianchi, che l'anno prossimo, è ormai stato annunciato, parteciperà al mondiale sport bike con il team Prodina. Quindi avremo un campione italiano in carica e soprattutto un futuro partecipante in pianta stabile al mondiale sport bike. Qualche altra notizia, in attesa ovviamente poi il collegamento con il buon Kawarobi, che anche lui come me è più che cotto visto il lungo weekend di impegni, e in questo caso ci parlerà appunto di tutto quello che è successo nel motorsport, visto che è stato impegnato oltre che con i corsi in supporto a Roberto Rolfo per quanto riguarda un po' tutte le cose che sono successe, quindi dalla Superbike, Supersport, Sportbike a Cremona, al quello che è successo al Tazio Nuvolari, e poi vediamo se è preparato, veramente preparato anche su quello che è successo a Varano. Allora, qualche notizia, in questo caso Sam Sunderland, mitico pilota e dominatore della Parigi-Dakar, in questo caso era partito per tentare un record del mondo in sella a un Tiger 1002, ha dovuto ahimè abbandonare questo tentativo di record, ma sicuramente ci riproverà, perché in Australia c'è stato un problema tecnico la cui riparazione ha richiesto troppo tempo, e quindi con la tabella di marcia serratissima, si parla di 1600 km al giorno, non era più possibile raggiungere questo record, quindi molto dispiaciuto ha dovuto alzare bandiera bianca. In compenso Triumph, diciamo, sì, ha goduto di belle soddisfazioni, visto che ha conquistato il titolo italiano con Morgan Lesiardo nella classe GP1 Enduro, e soprattutto una doppietta a livello mondiale nell'MX2 per quanto riguarda il cross, quindi primo e secondo posto con Guillaume Farres e Camden McLean, quindi in qualche modo si è difesa egregiamente. Ovviamente poi ci sono i risultati di Cremona, di cui parleremo dopo con il buon Kawa e ovviamente il nostro ospite Stefano Nari. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi iniziamo a tutto gas la puntata.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, e velocissimo come abituato sulle due ruote è arrivato qui con noi in studio Stefano Nari. Ciao Stefano.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, noi era un bel po' di tempo, non pensavo così tanto sinceramente.
1: 4 anni, vero?
0: 4 anni.
1: Ne hai ricordato di oggi.
0: Allora sono andato a vedere perché mi sembrava meno tempo, invece il tempo passa veloce, io come il cronometro. Allora, io so che sei caldo, ti sei presente, fatto una doccia, levato la tuta, perché questo weekend eri a correre e hai portato a casa il titolo.
1: Eh sì, ero a correre l'ultima gara del Moto Guzzi Fast Endurance
0: a Cervesina, sul Tassano Volare, sì. In versione lunga.
1: E
0: te non ci avevi mai girato.
1: Non avevo mai girato e...
0: Non è semplice da interpretare.
1: Per niente, non avendo neanche mai provato, proprio sono arrivato il sabato, mi sono messo la tuta,
0: pronti via,
1: una libera, veloce, e poi subito qualifiche, quindi circuito impegnativo, e bello, mi è piaciuto, ci sono un po' di buche, ma...
0: Bisogna imparare a conoscerle.
1: Bisogna, sì, curvoni da raccordare.
0: Secondo me in questo... La velocità d'adattamento nelle gare in salita di cui sei pluricampione italiano ha aiutato.
1: Sì, certo. Ma, e oltre a quello mi ha aiutato anche il mio compagno di squadra.
0: Insomma, è un signore compagno di squadra.
1: Che lui lì ci fa i corsi di guida e quindi mi ha dato una mano, ovvero il Bonetti, sì, Stefano.
0: Sì, sì. Che tra l'altro ha il casco fatto, visto che ho ricordato prima, i ragazzi della Sacart, di Davide.
1: Sì. Gliel'hanno fatto tutti gli anni, lo fanno bellissimo, era stupendo.
0: Ora bisogna sistemare anche te allora.
1: Infatti.
0: Ecco, ora parte un po' di invidia, Davide, qui bisogna fare qualcosa anche per Stefano, se no tra compagni di squadra poi si becchetta.
1: Sì.
0: E quindi com'è stata questa stagione del Fast Endurance?
1: Ma è stata impegnativa perché comunque non abbiamo provato tanto e quando vai a provare poi che arrivi nel weekend non hai molto tempo, cioè nel senso magari una prova libera e poi parti subito con le crono. E la moto non è semplicissima perché sembrano molto così, ma comunque van capite. E le gomme, poi ora l'ultima gara c'è stato anche un upgrade è cambiata la gomma anteriore, quindi da un 110 siamo passati a un 100, dalla barra 80 siamo passati alla 90, quindi non avendo mai provato
0: Touring tecnicamente ti ha cambiato tanto.
1: Sì, tanto.
0: Cos'è che è cambiato?
1: È cambiato proprio a parte l'altezza, abbiamo dovuto sistemare la moto, abbiamo dovuto abbassarla davanti e
0: quindi ti ha cambiato proprio la geometria,
1: poi comunque
0: più alta.
1: E poi anche quando sei in piega la senti che hai molto
0: meno spalla.
1: E quindi è difficile da
0: tende a chiudere di più,
1: capito? Infatti ci sono state qualche caduta, non è
0: stata un po' più osa, ma hanno complicato un po', hanno alzato un po' l'asticella, ecco. Ma questo tipo di che pneumatici utilizzate?
1: I Pirelli Phantom
0: RS,
1: sì, e gli RS, sì, gli RS.
0: Sì, che sono la versione un po' più racing dei Phantom, cioè il disegno è lo stesso ma cambia la mescola.
1: Esatto. E lì il problema è che li usiamo anche con il bagnato, quindi
0: sul bagnato
1: sempre la solita gomma,
0: quindi vi dovete adattare
1: senza termocoperte, quindi si parte
0: vecchio stile, cioè proprio endurance degli anni 80, insomma,
1: esatto.
0: Per gente con le palle, diciamolo, ecco, quindi non è così semplice. Ecco, ma anche sull'asciutto non avete termo?
1: No, tu parti
0: quindi
1: senza termo, moto quando
0: via.
1: C'è il sole
0: è più o meno pronta, la lasci sotto il sole, mamma.
1: E poi

0: stima tra tutti, e bello.
1: Ecco, ma per chi ancora non lo conoscesse, è una gara endurance fatta con due piloti.
0: Sì.
1: Cioè solo due piloti, non è possibile averne di più?
0: No.
1: Ok.
0: Perché non puoi guidare più di un quarto d'ora a pilota. Le gare sono da un'ora e mezza.
1: Ok.
0: Quindi poi quest'anno c'è stata la gara single, praticamente c'è stata anche una gara di velocità,
1: ok.
0: E a Modena hanno fatto questa gara, che avevamo una gara io, una gara il mio compagno, okay, di squadra. E poi le altre invece sono state tipo proprio così, stile Le Mans, partenza, okay, in griglia, quella lì a Modena, partenza, okay, in griglia, okay, tutti schierati. E poi le altre invece sono state partenza stile Le Mans.
1: Ecco, su che circuiti si è svolto questo campionato?
0: Allora, abbiamo fatto Varano,
1: okay,
0: e Cremona,
1: okay,
0: Modena e poi
1: Cervesina. Ok, quindi i cordoli più ostici sicuramente quelli di Varano, dove
0: sì,
1: dove non si può saltare tanto,
0: no,
1: sopra il cordolo.
0: No, no, quando di Varano sono un po' sono tremendi. Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, invece, ecco, pista praticamente da mondiale Superbike in quel di Cremona.
0: Cremona,
1: ecco,
0: sì. Abbiamo corso anche a Misano l'anno scorso, cioè fino all'anno scorso c'era Misano, in notturna addirittura. Anche. Bella.
1: Quindi bellissima. Tipo Racing Night,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: i fari.
0: Racing Night, sì, un'ora e mezza, e bella.
1: E qualche anno fa mi ricordo c'era anche il Mugello.
0: Abbiamo fatto un Mugello, sì, che sì, tra l'altro l'ho vinto. Abbiamo vinto io.
1: Ecco, al Mugello, per curiosità, per Mugello e Misano, che sono casomai le piste più, e anche Cremona, un po' più conosciute in generale, ecco, che riferimenti di tempi avete con queste moto? Ecco, che
0: allora,
1: diciamo quali sono, sì, così.
0: È la Moto Guzzi V7 850.
1: Ok.
0: Prima c'era il 7,5,
1: okay,
0: e poi dal 2022 sono passati all'8,5. E quando siamo andati al Mugello non avevamo riferimenti, però giravamo mi sembra la pole avevamo fatta in 2,15.
1: Ok,
0: quindi insomma, cioè, quando la moto,
1: sì, anche perché velocità di punta
0: non è tantissima, ma comunque a Vallelunga, ad esempio, dove prendevano la speed
1: sì, sì,
0: facevamo mi sembra quasi 210 all'ora,
1: okay,
0: nel senso, non è che poi dopo c'era tutto, arrivavi al curvone a 210, quindi e per quanto riguarda il Mugello, ora non ricordo le velocità massime, comunque è una moto che quando poi dopo è in marcia va,
1: ha un certo inerzia,
0: filaisticamente è un po' più
1: ostica.
0: Okay. Però dai,
1: ricordo che in quell'anno al Mugello correva anche Nicola Marcato, che quest'anno fa
0: quest'anno classic. Ha fatto una, quando Bonetti,
1: fatto wild card,
0: quando Bonetti era su al TT a fare il Tourist Trophy, Marcato ha sostituito Bonetti.
1: Quindi siete stati compagni.
0: Sì, sì, siamo stati compagni, sì, sì, perché Marcato è nel mio solito team,
1: sì,
0: ovvero
1: sì,
0: il team Ducoli.
1: Me lo ricordo perché faceva la prova del Fast Endurance con il Guzzi al Mugello, e a un certo punto in rettilineo mi trovai questo V7 con una pettorina gialla, dissi: ma è un V7, boh. E poi
0: che tra l'altro
1: riconobbi la scritta, ecco.
0: Che tra l'altro in quell'anno mi sa che lui aveva il
1: 750, sì,
0: che
1: sì,
0: si
1: sì,
0: guidava un pelino meglio, telaisticamente era leggermente, secondo me era migliore, però poi dopo gli mancava un po' di motore.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi ci sono alcuni trucchetti di questa moto.
1: Però non diciamoli, se no.
0: Ma alcuni li ho imparati da piloti che comunque sono venuti a. Tipo uno a Cremona, mentre erano lì che parlavano, Baiocco,
1: Matteo,
0: sempre nel 2022, come fare il curvone, insomma, di Cremona, la prima curva lì,
1: la 1,
0: che era un po', insomma, arrivi quinta piena lì,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: non è che, e ci sono dei trucchetti che comunque non fanno muovere
1: poi
0: la moto, no?
1: Alla fine la 1, una volta che è da pelo, però una volta che la fai impari come, quando inserire, come farla, diciamo, passa. Il problema è che poi arriva la 2 che
0: subito lì.
1: Il problema è quello, dove infatti è alla 2 che poi si creano i problemi,
0: sì,
1: ultimamente.
0: Sì, sì.
1: Prima era la 1 nel vecchio layout.
0: Sì, è vero.
1: Adesso
0: io ho girato
1: invece
0: in tutti e tre
1: le configurazioni. Ecco, quindi ma io pensavo che avendo un compagno di squadra, tu e Bonetti, aveste avuto vita facile, invece mai in fuori onda mi hai detto
0: no.
1: È stato combattuto.
0: Sì, combattutissimo, perché comunque, vabbè, avevamo

0: I nostri diretti rivali erano Kuringa e Rizzardi, quindi sono due che comunque il gas glielo danno, e è sempre comunque
1: una gara,
0: battaglia,
1: certo,
0: ecco, certo. Quindi non è mai nulla scontato, uh-huh. Ecco.
1: Ma visto che non è una endurance come il campionato da 8 ore 24, no? Ma a livello, comunque le spremete, a livello meccanico, c'è mai stato una defiance, un problema tecnico, oppure sono comunque un tempo di gara abbastanza ristretto?
0: No, ci sono problemi...
1: Che spremete?
0: Sì, certo, a volte succede, ci sono alcune cose da fare attenzione, okay. Ora io non, nello specifico non so, però comunque, ma ci sono comunque i guarischi che... Gianfranco,
1: okay.
0: Che comunque quando c'è un problema è sempre pronto a darti una mano, ecco, mm-hmm. Quindi per quello
1: che poi solamente per l'accento mette di buon umore.
0: Sì. Poi ripeto, è proprio un campionato che unisce proprio tanto, mm-hmm. I piloti, non c'è mai un diverbio,
1: sì,
0: quindi siamo tutti lì insieme.
1: Ecco, come campionato, visto che nel motorsport è uno dei problemi principali è il budget per affrontare la stagione, perché comunque dai trofei arrivando al CIV si parla già di cifre veramente importanti. Ecco, per chi volesse interessarsi a questo trofeo, ad esempio per il 2027, grosso modo, che cosa serve e quanto impegna economicamente?
0: Allora, intanto parto col dire che nel 2027 ci sarà sicuramente un cambiamento, mm-hmm. Ovvero ho sentito parlare che ci potrebbe essere anche un cambio di moto, quindi okay. Hanno fatto un modello nuovo, non so, ora io non sono mm-hmm. proprio afferratissimo in materia, ma ci dovrebbe essere un cambiamento, non so ancora, però non sui costi sui costi hanno fatto una penso una moto, ho capito, con gli steli rovesciati, può darsi.
1: Ah, quindi una versione
0: non sono afferratissimo,
1: una versione più racing
0: sì.
1: Della...
0: Okay. E quindi ho fatto anche quel Guzzi con il motore 4.5 della mm-hmm. Piglia, se non
1: ok,
0: il
1: 457
0: sì, sì. 457. E quindi non so ancora bene, e sui costi non ti so dire, perché comunque io mi affido al team, fanno tutto okay. loro, quindi non, cioè sono loro che mi danno la moto e
1: tu porti i risultati. tu sei chiamato per dare gas.
0: Sì, dai.
1: Ecco, qual è tra le piste 2026 quella che ti è piaciuta di più e quella invece che ti ha lasciato un po' di più l'amaro in bocca, avresti voluto fare qualcosa di più?
0: Ma ti dico il tazzo nuvolare, mm-hmm. perché comunque non me l'aspettavo, io non ci avevo mai girato, quindi non mi aspettavo
1: questo layout.
0: Sì, è stata difficoltosa e allo stesso tempo avrei voluto fare di più, mm-hmm. però poi per un insieme di cose, che comunque non guidavo dal 4 di luglio, quindi non... sono andato un po' in deficit fisico e quindi...
1: Anche perché è una pista dove arrivi a un punto in cui dici, ma non finisce più,
0: no,
1: non finisce mai,
0: sì,
1: i turni sembrano infiniti.
0: Sì, sì, si girava in 2.30, mi sembrava la pole l'abbiamo fatta in 2.36, mm-hmm. 2.35, 2.36,
1: sì.
0: Quindi, però è impegnativa e allo stesso tempo ti dico, bella e... mi ha lasciato quel avrei potuto far di più, però
1: essendo la prima volta che ci giravi ci sta.
0: Sì.
1: Ci sta. Poi adesso
0: direi
1: che
0: anche
1: sai dove stanno le buche.
0: Direi anche Cremona, però Cremona sai uh-huh. Quella la conoscevo, sto weekend particolare anche quello, però io direi il Taci. Sì.
1: Uh-huh. E quest'anno gare bagnate sono capitate?
0: No.
1: Quindi
0: per
1: quest'anno è andata
0: fortunatamente
1: bene.
0: Perché io mi sembra la mia seconda gara nel Guzzi nel 2021, la feci sul bagnato e non è a Misano, e in notturna se non mi sbaglio.
1: È notturna?
0: No, forse no, non mi ricordo. Ma è
1: notturno
0: stata...
1: sul bagnato diventa difficile anche la visibilità,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: specchio,
0: sì.
1: E quindi complicato.
0: Forse il 2022 era sul la Racing Night, però il 2021 forse eravamo di giorno, ma non è semplice. Mm-hmm. Stare in piedi.
1: Bene, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a tutto gas con Stefano Nari.

0: Rieccoci qua in diretta lunedì 28 settembre. Vi ricordo che dopo di noi alle 10:30 ci sarà Team Radio che parlerà di Formula 1. Allora, con Stefano, poi ci collegheremo anche con il buon Cavo Robby che ci aspetta per raccontarci un po' di cose e per fare delle domande ovviamente al buon Stefano. E Stefano, dopo tanti anni sei tornato anche a fare una wild card, tra l'altro su una moto particolare, e nel campionato in salita, in questo caso all'ultimo round di Volterra, che ha visto un tuo omonimo arrivare alla cifra di 24 titoli. Stefano Mannici ormai non si ferma più.
1: Complimenti a lui, no? È nato tutto per scherzo, perché così un paio di weekend prima della gara sono andato a farmi un giro in moto giù, ho fatto un po' Toscana, San Gimignano, poi Gibon, un po' di tutto, e poi sono arrivato a Volterra. E quindi a Volterra sono andato a trovare insomma un mio amico
0: ragazzi,
1: che comunque ha un'attività, un ristorante lì all'ingresso alle porte lì di Volterra. E così perché mi ha fatto la domanda: ma dai, allora perché non fai la gara? E con cosa la faccio? Non ho moto, non ho niente. E lui mi ha detto: ti do la mia moto. E di lì è nato tutto. E quindi gli ho detto: vabbè, proviamo. È nata un po' così, per proprio, ho detto mi faccio una passeggiata. E invece dai,
0: alla fine il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e il vino rimane quello buono.
1: È vero, quando sono arrivato lì, poi alla fine
0: sì, andiamo a fare la passeggiata però
1: ho iniziato a sistemare la moto, perché non era proprio
0: era
1: un anno che non correva, quella moto non correva.
0: È inutile, voi piloti potete raccontarla quello che vi pare, ma se vi trovate col carrello della spesa e vi guardate, fate a gara che arriva prima in cassa. Fate a spallare.
1: Ci sta, è vero. Non pensavo, perché comunque sono anch'io l'avevo presa veramente proprio così, come
0: senza pressione.
1: Esatto. E poi quando sono arrivato lì, sistema la moto, apri manubri, ho visto un po' come poteva piacermi, e quindi dai, alla fine mi sono anche divertito, perché secondo me sono andato anche abbastanza bene. E peccato non aver fatto le due prove
0: di sabato,
1: ne abbiamo fatta solo una per problemi tecnici insomma della... E quindi non sono riuscito a mettere a punto proprio. L'ho provata la sera, così alle 5:30 abbiamo fatto una salita, e moto mai presa a mano.
0: Ecco, ma che moto è?
1: È una Yamaha FZR 750 del 92.
0: Okay.
1: Infatti quando mi ha detto la mia moto, sapevo di che moto si trattasse, e ho detto vabbè, è impegnativa perché è pesante. Però comunque
0: come erogazione come l'hai trovata?
1: Ma dolce, non era una moto, un bel motore aveva, e telaio sì, è moto comunque
0: vabbè, ha un'età, e quindi
1: dai,
0: te poi eri abituata a uno dei telai migliori, che è quello del Daytona 675,
1: era veramente uno spettacolo quella moto. E comunque vabbè, e sta moto l'ho trovata subito intuitiva, ecco. Anche se l'ho dovuta un pochino
0: sistemare geometria,
1: sì, era un po' molla sia di sospensioni che manubri chiusi, cambio stradale, io invece uso rovesciato, quindi cambia tutto. E poi quando arrivo lì per le prove, niente,
0: non
1: si fa, quindi sono rimasto un po', ho detto cavolo. E invece dai, ho subito capito cosa serviva, più che altro poi anche le traiettorie. Ho dovuto un po', perché comunque era 5 anni che non correvo su salire. La mia ultima salita l'ho fatta, mi sembra, proprio a Volterra nel 2021, quindi...
0: Ecco, visto che il tracciato è sempre quello, però come l'hai trovato?
1: Ma è un po' peggiorato, perché comunque ci sono parecchie buche in più,
0: l'asfalto è un po' più consumato, meno grip,
1: ma grip non tanto, grip c'era, cioè, sì, devo essere sincero, però comunque ci sono alcune buche che comunque ci devi stare attento, e a complicare un po' più le cose ci sono le solite chicane che comunque hanno cambiate, ma sempre i soliti, secondo me non problemi, perché qualche problema l'hanno risolto, ma non è più quella non ti dà la sensazione di una gara vera e propria quando arrivi lì in chicane e poi devi, che poi ora nella chicane c'è un semaforo, quindi devi rallentare e fare una media di 60, che poi non ho capito benissimo come funziona, okay. Però è andata bene in tutte e due le mance, perché poi alla fine
0: c'è il passaggio a livello,
1: no, quello c'era una volta nel 2015 al gioco, ci fu la corriera, doveva passare la corriera, quindi tutti fermi, le gare in salita sono belle anche per quello, e quindi no, e alla fine dai, sono riuscito a sistemare la moto e ho detto è pesante, e traiettorie giuste, non prendere le buche, però dai, alla fine in prova la mattina della domenica ho visto che potevo insomma giocarmi una buona posizione, e allora dai, di lì ci ho creduto e ho iniziato a proprio
0: a spingere.
1: Più che altro ho guidato, perché non ho né rischiato, perché dopo 5 anni non me la sentivo, e non cioè poi comunque farmi male o tantissime cose, e diciamo che io ho solamente
0: hai unito guidato i puntini, sì, e le cose sono
1: ho guidato adesso. Ho guidato giusto, e rapportatura giusta, ho dovuto cambiare alcune cose, e però alla fine è uscito un bel tempo. Si poteva fare molto meglio, secondo me, con le due prove del sabato e rischiando un pelino di più, ecco, ma proprio un pelino, si poteva fare un gran tempo che qualcuno si sarebbe anche messo a piangere.
0: Ecco,
1: una moto del 92.
0: Ma alla fine, che come è andata il risultato finale delle due manche?
1: Alla fine è andata che ho fatto primo di categoria della TT Sport e primo assoluto delle moto d'epoca, ecco. Quindi è uscito fuori un bel tempo.
0: Ecco, nell'assoluta, considerando l'anzianità
1: nell'assoluta
0: del mezzo,
1: penso, ho dato un'occhiata, ma mi sembra intorno al 35esimo tempo assoluto,
0: considerando
1: comunque ho fatto 37 e mezzo, e la prima moto ha fatto 31 e 2, quindi 6 secondi. Io ho fatto un calcolo così, secondo me con la moto giusta, cioè con la moto giusta, provandola
0: un po' di più
1: e
0: riscaldandoti un po' di più.
1: Sì, secondo me si poteva fare un 34, usciva fuori. 34 e mezzo ci stava tutto.
0: Porca miseria, ma qui gli Stefani che sono schierati tra te, Bonetti, cioè il nome Stefano è garanzia di manetta pesante, no? Perché alla fine ormai nel campionato in salita c'è chi aspetta che il buon Manici, un nome, una garanzia, si ritiri, perché almeno lascia qualcosa a qualcuno, perché tra te, lui e quando c'era anche Bonetti, eccetera, insomma c'era ben poco. Ecco.
1: Ma una battuta che abbiamo fatto con Stefano quando in verifica il sabato mattina, perché comunque sempre i soliti problemi delle salite, ore sotto il sole a verificare ste moto, e quindi lui è arrivato lì, io ero già in fila da un po', e ha detto: ma siete ancora qua, no? E io mi sono girato verso lui e gli ho detto: purtroppo sempre le solite cose. E lui mi ha guardato e mi ha detto: te magari ti domandi anche perché io ho 30 anni che comunque continuo a fare, cioè imperterrito, no? E infatti questa è stata un piccolo sketch di una cosa carina, che comunque c'è sempre stato un bel rapporto tra me e lui.
0: Ecco, una curiosità, nella tua carriera delle gare, in questo caso in salita, qual è la risposta? Probabilmente la so già, ma qual è la moto e perché ti è piaciuta di più?
1: Ma allora, indubbiamente la mia Fida Triumph Daytona 675 modello 2006,
0: il primo modello.
1: E perché comunque, vabbè, io non avendo mai guidato, avevo guidato un Aprilia 125 da ragazzetto, e poi sono passato subito a quella, e quindi diciamo che la confidenza che avevo con quella moto, io la usavo in strada tutti i giorni, e quindi poi dopo ci andai a correre anche a fare le gare in salita. Quindi ti direi, quella a mio avviso era qualcosa di... Sì, io se dovessi ritornare la riprenderei, perché comunque dopo nel 2017 cambiai, e passai al modello
0: successivo,
1: quello praticamente il modello 2013, no? Ma non ho avuto le stesse sensazioni su strada, soprattutto in pista. Sì, ok, bella moto, ma in strada l'altra aveva, ti parlo proprio di, neanche di motore, perché comunque il motore
0: era più impuntato
1: telaisticamente davanti. Era, poi io vabbè, avevo avuto con una gran moto, la mia, ok, poi dopo comprai nel 2012 la moto ex Alessio Corradi, che ci faceva il TT nel 2008,
0: ok, quindi,
1: e era settata con le sue sospensioni fatte proprio per lui, no? Quindi giuste, e lì ho trovato parecchia differenza, nel senso, era, vedevi che la moto era stata guidata da un pilota vero e proprio, ecco, quindi gran moto, sì, indubbiamente gran moto. Ho guidato altre moto, CBR, ok, però quella sarà stato, cioè, che era proprio amore a prima vista.
0: Invece nelle Naked, Stefano, il tuo omonimo,
1: sì,
0: è rimasto molto molto legato alla street.
1: Sì, in alla street, caso anche lui. Che... Penso che ce l'abbia, non so se ce l'ha ancora.
0: Sembra che ce l'abbia ancora, sì.
1: Sì. Invece ora è passato a BMW, sì, di quell'ultima generazione.
0: E tra l'altro, so che sono curioso di vedere cosa uscirà e come uscirà la nuova street, che aumenterà la cilindrata, aumenterà... anche cambierà il telaio, visto che cambiano gli attacchi.
1: Te sai tutto, eh?
0: Sì, perché con il cambiamento della base della moto 2 cambia anche quello di serie, quindi 2 kg in meno.
1: Già va forte,
0: sì, una trasmissione alleggerita, cioè trasmissione alleggerita, basso coefficiente di attrito, quindi hanno cambiato parecchie cose e insomma.
1: Pensa che quando
0: pensavo l'avrebbero aumentato di più di cilindrata, però
1: no, siccome è già una gran moto,
0: perché
1: così
0: corre nel Super Sport, e quindi avendo R9, okay, sì, pensavo avrebbero fatto un salto sopra l'800, invece rimarrà un 800 appena appena al limite sotto, ecco.
1: Pensa che quando io ho iniziato a correre con quella moto non la voleva nessuno, nessuno.
0: Poi invece è diventata, poi dopo, Daytona Street, una delle, ne vedevi,
1: esatto,
0: un sacco.
1: Io ne ho fatte comprare dai miei amici lì a Massa, 3 o 4.
0: Ricordo che quando venivo nel paddock ce n'erano tante.
1: Non è che, ma però, da che non la voleva nessuno, poi alla fine tutti quella moto lì, vabbè.
0: Era un po' come il detto della Superbike, no? Vinci la domenica e vendi il lunedì. Vedevano che Stefano, i due Stefani vincevano Naked Super Sport con questo motore tre cilindri e tutto quanto, quindi...
1: che si rompeva, delicato, molto delicato,
0: soprattutto la prima serie, le prime bronzine erano...
1: ci sono state tante cose, però dai, alla fine.
0: La guarnizione di testa modificata per far pescare l'olio in staccata,
1: io un motore Super Sport l'ho rotto su in Francia, e ero a fare l'Europa,
0: perché non ti ha pescato,
1: no, lì era un problema delle guide, delle valvole,
0: okay.
1: roba del genere,
0: sì.
1: Però comunque un motore Super Sport 800 km
0: sì, è revisionato,
1: quindi era parecchio delicato, infatti. Ma io ti dico, quando usavo la stock ero tranquillo, andava al giusto, mi fa i risultati, riuscivano, quindi
0: bene. Ecco, che differenza c'era anche di erogazione potenza tra la versione stock e quella Super Sport?
1: La Super Sport era parecchio cattiva, perché comunque aveva anche potevi metterci il volano alleggerito, cosa che comunque a me non è mai piaciuta, perché comunque la rendeva parecchio cattiva,
0: più nervosa. Ok.
1: E invece con il suo volano standard normale era, poi dicevano anche che sta moto era un po' avvantaggiato col discorso del, essendo un tre cilindri sotto andava,
0: spingeva,
1: ma invece, a parte il cambio, non era un cambio secondo me azzeccatissimo, c'erano delle cose, io infatti la facevo tanto corta, anche se comunque aveva tanto sotto, ma non, cioè, se tu accorciavi un rapporto a una Yamaha o a una Honda, il risultato era il solito, le moto andavano, quindi Dai, moto bella da guidare, ti dico bellissimo.
0: Bene, bene. Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a stanare il buon Kawarobi Tar 86 per continuare la nostra chiacchierata. A tre.

0: Ride On, ovviamente in diretta, ed abbiamo qui con noi anche il buon Kawa Roby. Ciao Roby!
1: Ciao, ben trovati a tutti!
0: Allora, buon Roberto, anche te sei bello cotto, bollito, però vedi, i piloti praticamente ieri era a correre, ha fatto campione, tutto, e weekend di gara, lì tranquillo, sorridente, rilassato, io e te siamo invece strabolliti da rotta mare.
1: Loro hanno il fisico, noi no.
0: Allora, cosa ci racconti dai campi di gara? Hai fatto i compiti?
1: Sì, dai, per quanto riguarda la Superbike, ero anch'io lì con Stefano, però ero più avanti dei box al MES, stazione nuvolari, quindi ogni tanto qualcuno buttava sulle gare e tra un turno e l'altro riuscivamo a vedere qualcosina, quindi dai. La Superbike a Cremona sono riuscito a seguirla quasi tutta interamente. Poi c'era la gara anche di Varano dell'europeo femminile, mm-hmm. se non ricordo male.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi vedremo cosa mi chiedi.
0: Ecco, so che un tuo pupillo, il buon Jarno, ha fatto qualcosa di molto emozionale.
1: Sì, praticamente c'è stato nell'ambito del CRV, che era una categoria che corre all'interno del Moto Estate, c'è stata ovviamente la gara del CRV, però c'è stato anche una parata per ricordare una persona che ha corso per tanti anni in quel campionato, che ormai è venuta a mancare da 5 anni, e Jarno, per ringraziare questa persona qua, visto che comunque è stata la persona che l'ha messo in sella una moto all'età di 13 anni, ha recuperato la moto di questa persona, l'ha restaurata e ha corso con quella lì. Mm-hmm. Quindi dai, è stata anche una cosa abbastanza toccante, bella, ha recuperato questa 636 del 2004, l'ha rimessa in moto e ci ha fatto questa gara che è andata anche molto bene, nel senso che comunque si è riuscita a portarsela a casa. Quindi ha fatto anche un doppio regalo alla famiglia. Oltre a quello, poi alla fine della gara è stato molto emozionante perché si sono fermati i partecipanti più alcuni dei familiari, sono entrati in moto e hanno fatto un giro di parata all'interno del circuito. Bene. Quindi dai, è stata anche una cosa molto bella e toccante.
0: Ecco, una domanda sia per te che per Stefano. E parlando di Cremona, rispetto alle altre gare dove c'era un dominio praticamente ormai talmente scontato che il campionato era diventato quasi noioso, no? Da parte di Bulligan, una supremazia totale, e qui a Cremona dove c'era la matematica a suo favore, è incappato in qualche difficoltà in più, qualche scivolata, qualche cosa, e secondo voi la parte comunque emozionale, perché insomma è sempre un titolo del mondo, poi andrà via da campione del mondo, andrà in MotoGP, era reduce anche con un discreto spavento durante i test MotoGP al Mugello, dove è volato in un punto che insomma è abbastanza complicato, che l'arrabbiata 2. Secondo voi ha influito anche un po' il cosiddetto braccino, un po' di tensione, oppure no? È stato un caso?
2: Che faccio?
1: Vuoi prima Stefano, poi rispondo io.
0: Vai, vai Stefano.
2: Vai, vado io. Ma secondo me un po', magari il venerdì quando è caduto
0: ha fatto
2: due volte, sì. È un Nicolò, secondo me, è abbastanza sensibile come pilota, cioè sensibile proprio umanamente, no?
0: Come persona.
2: Però ha un talento fuori dal comune, e io penso che passato quel venerdì lì un po' così abbia amministrato, abbia gestito senza far danni e voleva portare a casa il titolo proprio
0: subito,
2: lì a Cremona,
0: sì,
2: e senza portarselo avanti. Sono convinto, quando vedevo la gara poi in replica ieri, perché non l'ho vista in diretta, e sono convinto che pensavo che la prossima gara non so dove sia, perché non ricordo, ma secondo me
0: ritornerà,
2: sì,
0: a martellare
2: a
0: mentre
2: come
0: sgombra,
2: sì, sì, sì, okay. Sì, sì. No, io secondo me lui era tuttora uno dei talenti più grandi che avevamo noi
0: in Italia.
2: Sono contento. Prima stavo parlando con un ragazzo che è un mio amico e guida il camion a Ruba. Quindi così parlando siamo scambiati due battute, ho detto ieri grande giornata e gli ho detto guarda Ste, sono contento perché se lo merita, se lo merita veramente tanto.
0: E secondo te Kawa?
1: Allora io sono in parte d'accordo con Stefano, l'unica cosa che aggiungerei è che comunque nelle ultime gare, anzi da metà campionato in poi, comunque Lecuona si è avvicinato molto ai risultati, esatto, ai risultati di Nicolò, e quindi oltre al discorso delle cadute io ci metterei che comunque quando ha visto che Iker ne aveva tanta, tanto di più, giustamente come ha detto
0: ha
1: anche Stefano,
0: al campionato.
1: Non è andato a rischiare, tanto doveva solo portare a casa in gara 2, massimo doveva stare nei 5, che era una cosa abbastanza scontata, e quindi si è portato a casa questo titolo. Però giustamente questo è anche sintomo di intelligenza, nel senso di non andare a strafare quando sai che comunque ormai il colpo grosso è fatto. Sicuramente penso che comunque se avesse fatto una vittoria se la sarebbe goduta un pochettino di più, però ci sta, ha fatto una stagione straordinaria e quindi gran meritato tutto il grande lavoro che ha fatto, quindi
2: poi,
1: veramente complimentoni.
2: Poi se non fosse andato a un porto in Italia si sa, no? Che tutti danno contro, quindi secondo me lui ha stato
0: maggior pressione, insomma un po' di timore, poi ti viene, insomma se si instaura anche quel tarlo diventa tutto più difficile.
2: Certo, non si era mai visto che comunque non si era mai visto che prendesse 4, 5 secondi, 6, quanti ne ha presi?
0: Sì, 4 secondi.
2: Poi Lecuona, gran gara, lui secondo me è incazzato tanto che comunque... però dai,
0: infatti secondo me l'anno prossimo è in casa a Ruba, dove arriva dalla MotoGP, scende Franco Morbidelli, e insomma il Morbido non avrà sicuramente vita facile, e anzi secondo me con un Iker Lecuona che è già casato e dovrà solo adattarsi al cambio di pneumatici, c'è il vantaggio che Morbidelli un po' il comportamento, anche se sono quelli in MotoGP, in Superbike ritrova Michelin, però cambia un po' tutto.
2: Cambia tanto.
1: Sì, anche perché ha fatto i test già delle gomme nuove e Lecuona ha detto che è una moto completamente diversa, ma non soltanto a livello di comportamento delle gomme, ma con comunque
0: proprio il feeling,
1: l'arrivo l'arrivo delle benzine
0: tutto.
1: Uniche i freni, adesso i carboceramici, così proprio il comportamento della moto è molto differente, quindi ci sarà da capire come lavoreranno e anche come lavoreranno le altre case, che in questo weekend devo dire finalmente un po' si sono viste, anche se il dominio del podio è sempre Ducati, però abbiamo visto degli sprazzi importanti anche di case che non ti aspettavi finalmente.
2: Esatto,
1: con Dixon che ha fatto sesto con Honda, però secondo me anche per esempio Gerloff ha fatto un weekend solidissimo, sempre in top 10, anzi anche molto a ridosso alla top 5, sempre veloce, e Lowe's Alex la bimota, anche lui è sempre sul pezzo, quindi mancata forse un pochettino Yamaha, però sappiamo che
0: Yamaha è già da un po'
2: sempre.
0: Che manca
2: è troppo, esatto, peccato,
0: da entrambe le parti, ecco, purtroppo sta facendo bene, visto che lì si vede anche il progetto nuovo con l'R9 e comunque in Supersport rende, ecco.
1: Beh, esatto, ma sappiamo che comunque la Supersport, la Yamaha ha sempre creato moto vincenti, cioè ricordiamoci l'R6
0: ha dominato per 20 anni quel progetto,
1: esatto, sia quelle vecchie che poi il modello aggiornato dal 2015 in avanti, vedi subito pronti via l'anno scorso l'R9, primo anno anche lì subito portato tutta la casa con Manzi. Diciamo le Supersport di media cilindrata le sanno fare benissimo, poi sappiamo che anche il regolamento della Superbike,
2: esatto,
1: è un po' particolare, quindi
0: tra un po' le fanno andare ad aria,
1: esatto, anche perché
0: soffia.
1: Comunque in tanti campionati sono ancora molto competitive, vedi che questo weekend con Bobby Fong hanno vinto il Moto America, quindi bene o male il progetto, se sei in certi determinati campionati dove magari non sono così estremizzate tutte,
2: esatto,
1: le cose,
2: è la stessa cosa che
1: il progetto ancora può dire la sua.
0: Il problema della Superbike in questo caso è che hanno spinto così tanto che se da un lato la MotoGP è prototipale, la Superbike è diventata veramente un prototipo derivata dalla serie, sì. Quindi cioè,
2: che poi è morta Ducati,
0: sì, è morta praticamente quello che faceva bella anche la Superbike dell'epoca d'oro, diciamo, sì. Dove uno, se aveva la manetta buona, andava in concessionario, metteva il kit racing e comunque nei 10 ci arrivava. Ora improponibile, sia per costi che per proprio questioni tecniche.
2: C'è tanta elettronica, c'è tanta cose.
1: Sì, ma poi abbiamo visto che comunque vabbè, le concessioni, le cose, non torna più nulla. Leviamo un po' Ducati, che è diciamo, parte, l'eccezione, okay. Esatto. Però come hai detto te, cioè anche in Superbike, se non c'hai una moto ufficiale, non figuri più magari come 15-20 anni fa, che potevi avere anche una moto clienti, ma essere lì a giocarti le posizioni importanti. Cioè, io mi ricordo, che ne so, squadre come DFX, mm-hmm. piuttosto che Red Devil con Aprilia o cose del genere, Effenberg con la Ducati quando c'era Ghintoli o quella gente lì che comunque... cioè loro almeno quei 2, 3, 4 podi a stagione riuscivano a farli anche in condizioni ottimali come certo. Tutti gli altri. Adesso, come abbiamo detto, levando Ducati che è un mondo a parte, cioè basta vedere quante squadre che sono magari hanno piloti buoni ma la moto non è molto competitiva, o comunque non hanno la possibilità di investire in ingegneri come le squadre ufficiali e non possono sfruttare il pacchetto al massimo.
0: Ma ecco, io però devo dire anche una cosa, no? I regolamenti ultimamente sono fatti quasi a veramente fatti per penalizzare, no? Chi comunque ha investito e a livello ingegneristico ha trovato la moto vincente. E quasi fosse una colpa, ecco. L'unica cosa che effettivamente per limitare chi può spendere, chi non può spendere o chi vuole spendere, sarebbe mettere il famoso price cap sulla moto in configurazione gara, cioè la moto standard da concessionario, esatto. Deve costare questo per tutti, ovviamente abbassando un po' le soglie perché ultimamente le hanno alzate in maniera inavvicinabili. Anche perché ci sono case come quelle giapponesi che più di un tot non vogliono fare serie speciali, eccetera, che deve essere derivato dalla serie, quindi comunque entro certi limiti accessibile, un sogno accessibile al motociclista che è appassionato, e il famoso kit racing special e con un costo, cioè la somma totale di questi dovrebbe avere un tetto e le case dovrebbero adattarsi a questo, dando casomai un tempo, sì, dal 2030 ci sarà questo tetto, perché se no ci sono case effettivamente che hanno una moto da 60.000 euro e una da 25.000,
2: esatto. Ma è già qualche anno che comunque sì. C'è questo problema
0: e poi comunque è già iniziato, ma arriveranno anche in Superbike i cinesi.
2: No, ho visto che anche lì Dani Alonso con
0: la CF Moto, non mi piacciono quei piani alari enormi, ma insomma quello è un gusto personale.
1: Si parla esattamente della CF Moto, che anche in questi giorni qua sono usciti dei video dove in Cina i piloti del team Aspar, quindi sì. Kilesh, Olgano, Alonso, così hanno già provato la 1000 in un circuito di là. Loro sono SRRR.
0: Sì, che poi mi mettono 27.000 R in Cina dove non sanno nemmeno pronunciarla, ma vabbè, quello è un discorso linguistico.
1: È perché fa racing, in più vabbè, nello stesso weekend, quindi nel weekend di Cremona c'era anche Zhang, che è il proprietario di ZX Moto, dove ha ufficializzato praticamente che entro il 2028 sbarcheranno anche i Superbike, con addirittura una 5 cilindri, quindi
2: avevo sentito anche una cosa.
1: Si fanno interessanti le cose. Poi, come abbiamo detto, loro hanno un grande potere economico e quindi possono anche,
0: infatti, anche
1: magari
0: lì,
1: spendere più rispetto,
0: ricerca,
1: investire di più rispetto,
0: certo,
1: magari all'altro caso.
2: Ma ci vuole un po' più di,
0: cioè, di competizione, l'altro problema è che secondo me sui team a tutti i livelli, sia quelli grossi ovviamente, ma soprattutto su quelli un po' più piccoli, peserà in maniera fin troppo impegnativa è il discorso non tanto dell'aumento del prezzo, un po' di tutto, ma appunto delle benzine, che sentivo già dire alcuni prezzi anche per la Formula 1, che si raggiungono cifre che sono folli. Vabbè, folli.
1: Che cose come 60-70 euro al litro, cioè noi ci lamentiamo del diesel, assurdo. Ma lì c'è da piangere.
0: No, in Formula 1 ho sentito, non so se era una cifra tirata a caso,
1: sì, no,
0: che un certo tipo di carburante può arrivare a sfiorare i 500 euro al litro, e quindi vuol dire 25.000 euro per un pieno.
2: È assurdo.
0: Cioè, ogni volta che fai il pieno 25.000 euro, insomma, i costi vanno un po' fuori controllo, ecco. Già è un mondo che costa tanto, ma insomma, così è un attimo...
2: Siamo proprio fuori dal comune.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì. Già quando stappano i fusti della benzina... lì se non chiudi subito il fusto ti viene,
2: esatto,
0: già la lacrimuccia per quanto è evaporata.
1: Esatto.
0: No, che...
1: Vabbè, su quello mi sembra un po' troppo esagerato, però comunque anch'io ho sentito cifre abbastanza importanti anche per il discorso Superbike. Allora tanto vale fare il discorso della benzina unica, cioè se devi venire incontro e calmierare i costi e quelle cose lì, direi
0: la fai uguale
1: o
0: per
1: faccio
0: tutti.
1: Un prodotto, cioè, esatto, fai un produttore che comunque ti costa qualcosina di meno, perché sennò tanto vale lasciarla libera.
0: Sì, alla fine anche lì da una parte o dall'altra i costi aumentano, quindi è inutile girarci intorno.
1: Beh, abbiamo già visto anche solo col discorso del nuovo impianto frenante, che poi anche lì, cioè, ci sarà il monopolio, quindi anche metti una squadra satellito indipendente che aveva degli accordi con un altro fornitore di freni, di dischi, cose del genere, magari va a perdersi la sponsorizzazione, perché ormai
0: c'è
1: con il regolamento così sei obbligato, cioè, quindi anche lì è un po' un controsenso e anche un peccato, perché sinceramente
0: quando c'è un monomarca o un monofornitore si perde sempre qualcosa.
1: Esatto, anche perché comunque lo sviluppo anche per gli altri marchi e altre cose, cioè alla fine vai a pensare che allora vado in altri campionati, magari anche meno blasonati, ma che mi permettono di fare un certo tipo di lavoro,
0: certo.
1: Ed è un peccato.
0: Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare.

0: Rieccoci nuovamente qua a Ride On con Stefano Nari e il buon Roberto Taro 86. Allora, si parlava appunto di queste modifiche che arriveranno tra i dischi carboceramici, monofornitore, il nuovo pneumatici, le benzine, quindi un po' anche di incognite sui costi. E a proposito di cambi sponsor obbligati, c'è un top rider della MotoGP che dovrà cambiare per forza sponsor, come era già capitato in passato, e in questo caso si parla di Fabio Quartararo, che passando in Honda, che ritrova la sponsorship con Red Bull, deve gioco forza abbandonare il suo storico sponsor Monster, così come era capitato a Marc Marquez, che ha dovuto stoppare temporaneamente quello Red Bull.
1: Non so.
2: Sì, diciamo essere un po' più sponsorizzato e più evidente Estrella Galizia, che comunque è sempre uno dei main sponsor. Vedremo, sono sempre cose molto complicate, soprattutto tra questi due marchi di energy drink. Vedremo come andrà. Ricordiamo anche semplicemente il buon Jorge Martin quest'anno, che a metà stagione passaggio di Aprilia a Monster ha dovuto tirare via la sua sponsorizzazione Red Bull, e adesso mi sembra che è sponsorizzato da non so se è una specie di catena di ristoranti o qualcosa del genere. Mi sembra che si chiama Kumo, ce l'ha scritto sul casco,
1: anche su un
2: quindi anche lì sono cose un po' particolari, ecco.
0: No, perché anche diciamo queste cose qua muovono un po' gli equilibri, ecco, delle...
1: Infatti secondo me Yamaha senza Monster, ma speriamo bene, perché già non va di lusso, figurati senza uno sponsor come Monster.
0: Un main sponsor, insomma, e diventa anche economicamente, visto che devono investire per recuperare di più, diventa un po' più complicato.
2: Ma se teoricamente è soltanto lo sponsor di Quartararo, se non ricordo male, Yamaha ha ancora il contratto con Monster. Cioè,
0: però c'erano voci che stava lasciando.
2: Vedremo.
0: Quel caso sarebbe un discreto problema.
2: Un grosso discreto problema, perché è vero che sono passati da Aprilia, poi hanno comunque ancora, mi sembra per la prossima stagione, ancora anche Ducati.
0: Ecco, papà, mi è tornato in mente adesso da chiedere sia a Stefano che a te. Non molto tempo fa, ahimè, era venuto a mancare il Conte, Mark VDS, no? Quindi l'owner team di Mark VDS.
2: Mark Van der Straten.
0: Che aveva dato nelle volontà la voglia, no, di continuare per un tot di anni con le corse. Però è uscita la notizia che il team Mark VDS lascerà la Moto2. Infatti i due piloti attuali si sono già accasati per l'anno prossimo da altre parti. Ma c'è in dubbio anche il discorso, c'è un po' in dubbio la parte anche della Superbike. C'è da vedere cosa vorranno fare col progetto Endurance. Insomma, c'è un po' di... non è proprio come, secondo me, come aveva lasciato nelle volontà.
2: Allora è ancora un po' tutto in stand by, nel senso che sai, sono personaggi importanti, ci sono dietro comunque molti soldi, ci sono degli eredi, quindi io penso che si debba un pochettino ancora sbloccare tutta la situazione. E poi da lì a Pepe, io secondo me verso fine campionato se ne saprà
1: qualcosa
2: un po'
1: di più. Sì, anche secondo me.
2: Tutto che so del progetto Moto era già il programma che volevano chiudere dopo un po' di anni che comunque i risultati non stavano arrivando, anche se comunque lo scorso anno non avevano sfigurato con il buon Jake Dixon, che sino a poche gare dalla fine era ancora in lizza per il titolo. Diciamo che questo era il progetto, quello un po' più definito. Superbike comunque sono entrati da poco e penso che punteranno su quello, anche perché anche perché comunque Sam Lewis, se non ricordo male, è terzo in campionato, quindi stanno facendo veramente bene, o comunque è lì a lottarci del podio del campionato. Discorso Endurance, comunque loro sono associati a una squadra,
3: quindi male che vada penso che continueranno con loro. Sì, si vociferava prima del progetto con Ducati, ma ovviamente sappiamo che rispetto ad altri marchi è molto più costoso, quindi so che è un po' più in stand by, però mai dire mai, ci sarà da vedere.
0: Certo, perché comunque penso che anche Stefano concorda, è un peccato che una realtà comunque ben consolidata, funzionante come il team di Moto2, Marco VDS, venga vada a sparire, ecco.
1: Esatto. Sì, sono d'accordissimo.
3: Però come te l'ho detto, quello era già un po' da tempo che lo stavano valutando, diciamo che si erano un po', non dico stufati, però volevano concentrarsi

0: essere main sponsor del campionato.
1: Comunque,
0: il resto, come dicevamo, è ancora un po' tutto in divenire.
1: Devo dire che da ragazzino ho contribuito a fare le fortune del team come comprando casse e casse di birra. che comunque una delle birre del Conte era la Stella Artois, sì. Quindi in quel caso ho contribuito un pezzo di team, secondo me mio, ecco, considerando
2: che aprivi, la metà, diciamo.
1: Sì, che aprivi il frigo c'erano solo quelle,
0: non una delle birre, quella è la principale, sì, perché sì, loro sì. Sono proprio i discendenti Stella Artois, e poi tutto il resto che se li sono presi, sì, come sì. Straglia Galice, tanti.
1: Ecco. Sì, sì. No, comunque penso che un pezzo del team, almeno un pannello, secondo me, un paio di pannelli sono miei. Bene, bene. Stefano, invece, per quanto riguarda progetti in ottica 2027, se, 2027, svegliamo qualcosa, vediamo ancora, se riusciamo. No,
2: non c'è poco da svelare, perché ancora non abbiamo deciso se con se, insomma, col team delle Guzzi continueremo, e quindi io vorrei, cioè,
1: ecco, cosa ti piacerebbe?
2: Ma mi piacerebbe fare un po' di pista a livello magari tipo motestate, non ti dico Coppa Italia perché siamo proprio a livelli parecchio alti, quindi anche proprio
1: quindi non ti interesserebbe ad esempio un Dunlop Cup o ma un sì, Pirelli
2: ma,
1: Cup?
2: Ma sì, quelle sono cose che se, però sempre a un, cioè non se, andare oltre
1: 600.
2: A sì ma,
1: o 1000
2: ma il 1000 però spari. Sai il 1000
1: aumentano
2: è un po' a tutto i costi, sì. Soprattutto siamo a dei livelli che 600 comunque c'è ancora un po' di ci possiamo anche stare,
1: ci si può dentro, arrangiare un po',
2: e bravo, sì, soprattutto arrangiare nella 1000 siamo oltre, quindi non so ancora, abbiamo ancora da decidere un po' il tutto, quindi qualcosa vorrei fare, quindi vediamo,
1: anche perché se come capita per Volterra, no, così improvvisando arrivi e vinci, insomma, tanto male non è,
2: no assolutamente, ma avevo dopo Volterra avevo anche
1: è tornata la voglia
2: nel giorno stesso mi è un po' tornata la voglia, però poi dopo ci sono alcune cose che te la fanno passare, quindi vediamo.
1: Ma ad esempio anche un per un po' più per divertimento eccetera, un anche perché ci sono i ragazzini terribili, un trofeo 660 con l'Aprilia, sempre rimane
2: quello, altro che ragazzini terribili. Lì ma lì vanno veramente tutti forte, quindi Aprilia 660 non l'ho mai provata, però dicono che è una gran moto e mi piacerebbe, ma poi dopo alla fine ti hai detto per divertimento, mi hai detto
1: sì.
2: Dopo lì il divertimento
1: lo so, infatti per quello che ho stuzzicato perché
2: sparisce subito diventa proprio una competizione vera e propria, quindi non so, vediamo. Io mi tengo pronto per qualsiasi evenienza.
1: Bene. Kawa, invece, che cosa ci vuoi ricordare prima dei saluti finali?
0: Oh beh, dai, volevo ricordare l'ottimo risultato per il weekend Surra.
1: Ok, sì, ora ti risentiamo. C'era stato
0: Mi senti?
1: Sì.
0: Ok, che da rookie sta facendo una grande stagione, sempre in crescendo, e nella Super Bowl Race ha fatto un ottimo terzo podio, infatti era molto molto contento e soprattutto emozionato, e ha tirato fuori anche un bel discorso in un'intervista dopo weekend, dicendo che giustamente anche poco, ma anche i piloti dovrebbero essere pagati con un minimo di stipendio, giustamente per avere le spese, vivere, non soltanto portare soldi di sponsor per andare avanti nelle corse, ed è secondo me anche giusto, visto che comunque vanno a 300 all'ora e rischiano la vita.
1: Certo.
0: Esatto, e quindi dai, volevo fare i complimentoni a lui per questo grandissimo weekend, ricordare che comunque finalmente dopo un tot di tempo la Kawasaki è tornata sul gradino più alto del podio della Supersport. Non è così scontato con queste Yamaha, queste ZX e queste Ducati, quindi ottimo weekend anche per il team Pulcetti e per Alcoba, che vabbè si separeranno a fine stagione, ma

0: almeno ha portato un ottimo risultato alla squadra. E niente, poi ricordare, come ho già detto, nel Moto America la vittoria di Bobby Fong, e nell'Euromoto, che è l'ex IDM, ha trionfato ancora Tulovic, che ricordiamo ha fatto il weekend della Racing Night qua in Italia, facendo due podi, di cui uno una vittoria, quindi grande risultato anche per Ducati, anche in terra, diciamo, tedesca, ecco.
1: Ecco, tra l'altro se ne era parlato qualche diretta fa, anche del lato non solo delle moto cinesi che ormai sono arrivate, non solo nel mercato di tutti i giorni, ma anche nel motorsport, anche a livello di piloti. Infatti, ora non ricordo più il nome, ma c'è un ragazzino cinese che ha vinto il campionato in Spagna.
0: Cheng Bosun, che viene chiamato Eddie come soprannome, già fa parte della squadra del team Aspar. E quest'anno si è già portato a casa il titolo della sua categoria, e teoricamente il prossimo anno, non mi ricordo se verrà promosso in pre-Moto 3 o addirittura nella Moto 3 spagnola. Diciamo che da quel lato lì Aspar ci
1: vede,
0: guarda
1: lungo.
0: Molto bene, ci vede bene. Esatto.
1: Sì. Anche perché fatto la scuola e avendo la collaborazione con CF, diciamo che il potenziale pratico umano in Cina non gli manca, perché hanno numeri mostruosi, ecco.
0: Sì. Esatto, per la famosa legge dei numeri, quindi prima o poi qualcuno,
1: il talento arriva,
0: o tanti te ne verranno. Sicuramente quello che manca ancora a loro è la base, la radice, no? Mm-hmm. Infatti anche questo pilota qua è veramente molto giovane, ma è un po' come David Alonso, il grosso della carriera lo sta affrontando in Spagna.
2: Abbiamo, comunque, abbiamo anche noi
0: un pilota cinese un po' anomalo, ecco, mettiamola così.
2: Abbiamo anche noi però abbiamo visto un pilotino di quelli giusti ultimamente, cioè che vedo Pritelli, è uno che comunque Lorenzo ci dà del gas, perché al suo primo anno in Moto 4 va forte, ha vinto Aragon ieri. È un pilotino che mi piace a me, quindi io tifo Italia, quindi ci vogliono questi.
1: Sì, anche perché ultimamente l'Italia, se ne è parlato spesso, sta faticando un po' troppo. Speriamo che la cosa si inverta, e insomma, ci vorrebbero piste sia piccole che grandi, un po' più di accessibilità e qualche costo calmierato per i giovani e dei talent, per farli salire, ecco.
2: Sì, non solo pagare,
1: per dargli una mano, ecco. Sì. Dare una mano in base ai risultati,
2: esatto.
0: Kawaki. Sì, poi comunque, per concludere un attimo il discorso, lo vediamo, cioè la cosa che non dà fastidio, però rammarica, è che comunque i nostri piloti, per andare forte, devono comunque andare in un altro paese, no?
2: Esatto.
0: Cioè, esatto, perché comunque abbiamo parlato di Pritelli, ma ricordiamoci, ci abbiamo gente come Savino che va forte nella stessa categoria, abbiamo Pugliese che l'anno prossimo salirà anche nel mondiale Moto 3 e che sta andando molto bene anche lui, abbiamo avuto anche in Moto 2, nel CEM Moto 2 questo weekend, Morosi che ha vinto ieri la gara d'Aragon, abbiamo Mongiardo, cioè comunque piloti che vanno forte e che comunque stanno nei primi 4-5 nel campionato spagnolo, li abbiamo, però esattamente devono andare nel campionato spagnolo per avere delle possibilità di eventualmente salire di categoria e andare nel mondiale dei prototipi. Esatto. Cioè questo secondo me che è quello che un po' spiace, perché comunque abbiamo, insieme alla Spagna, siamo veramente quelli che hanno
1: la terra
0: vinto
1: dei motori.
0: Esatto, abbiamo vinto a destra a manca e purtroppo ci stiamo perdendo questi talenti, un po' come quando c'era la famosa fuga di cervelli, no?
1: Ora c'è la fuga delle manette.
0: Esatto, noi abbiamo la fuga di manette, esattamente.
2: Poi secondo me cambia, cioè il discorso tra noi e la Spagna è che qua, come sbaglio il risultato, ti danno addosso, là invece secondo me ti invogliano a fare meglio.
1: Qui c'è anche un po' il discorso del salire sul carro del vincitore, tirarti la pietra,
2: anche quello lì è una cosa che a noi ci taglia un po' le gambe.
1: Siamo bravi a complicarci la vita.
0: Purtroppo in Italia purtroppo ci ricordiamo più facilmente di una gara andata male che magari di quella vinta,
2: esatto.
0: Quindi è un po' così.
1: Kawa, chi vuoi salutare?
0: Dai, io ovviamente ringrazio Stefano perché è venuto a darci, dai, da dopo il weekend passato di gara è venuto a trovarci in studio. Ovviamente ringrazio te. Salutiamo il nostro Eugenio che vedo che è sempre super attivo con i suoi
2: sì,
0: video.
2: Sì, Eugenio, che
1: è ormai diventato una star.
0: Sì. Ma tu scherzi, ma io ho amici di gruppi anche con cui faccio le dirette YouTube e così, che mi mandano i video di Eugenio e si pisciano dalle risate. Quindi ormai Eugenio è top. E ovviamente, come sempre, tutti i nostri ospiti futuri, presenti e passati, chi collabora comunque anche nel piccolo a sostenerci in questa lunga passione delle due ruote qui in radio. E quindi dai, un abbraccione, un saluto a tutti quanti e buona settimana lavorativa.
1: Noi ci sentiamo lunedì prossimo che dopo il Gran Premio del Giappone.
0: È il Gran Premio del Giappone.
1: Esatto. Ciao a tutti. Stefano, visto che non sono riuscito a capirti niente per il 2027, ermetico, si tiene le carte tutte coperte. Chi vuoi salutare e ringraziare?
2: Ma innanzitutto ringrazio te e ti dico anche che sarei lieto se mi invitassi un'altra volta con Eugenio, che magari si parla di sano motociclismo e vedo che
1: è ruspante.
2: Poi lui è diretto e mi piace e niente, io ringrazio il mio sponsor che mi ha dato una mano anche in questa stagione di gare. E poi niente, spero in un futuro sempre comunque
1: a tutto gas
2: a manita,
1: ecco, sì. Se vogliamo ricordare dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguirti,
2: ma sul mio canale social, cioè Instagram, che è Stenari, non me lo ricordo,
1: Stenari77
2: Facebook
1: lui è un pilota old style, di quelli che dà tanto gas. Noi invece ci risentiamo lunedì prossimo e sempre qua in diretta, Ride On.
2: Certo. Ciao.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

L'amore non è come te se va me fio. La luna non è come sognava il sia.

Fusion.

0: aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza non è vita. Non è vita.
1: Io sono un uomo tranquillo,

importa più niente. E se mi guardo allo specchio, non faccio incontri da dimenticare. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia,

tutti una certa esperienza e abbiamo tutti una certa canzone che certo ci salverà. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia.

0: Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia.
1: Io sono l'uomo qualunque,

0: guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è, guarda che bella ipocrisia che ci fa da collante. Guarda che bella compagnia, guarda che bella gente che c'è,
1: guarda che bella ipocrisia,
0: guarda che bella ipocrisia che ci fa da collante,
1: che ci fa da collante.

L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Io sono partigiano, vivo. Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare.

0: attenzione.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Havana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
16: La radio, compagna di sempre.

Notte fonda, chiuso in casa scrivo. La pioggia batte sopra il mio balcone. Sembro un pazzo mentre solo schivo le mie paranoie prive di colore. Ma se sto vicino a te, pensieri non ne ho. E quelle paranoie scure, buie, grigie, cupe adesso sembrano quadri di Van Gogh. Fiato sospeso, sai non lo nego, che sei la sola sera dentro il mio unico cielo. O se resto leso dalle critiche di queste, nonostante quello che ho passato non mi sono reso. Ci sei sempre stata, anche con il buio, anche se cadevo c'eri tu al mio fianco. Notte sprecate, l'onore mi oscurate. Se resto qua a pensarti faccio notte in bianco. Giuro perdo la testa, sono fuori di me. A noi piace la tempesta ma per loro è un cliché. Siamo a casa stasera che fuori fa tutto schifo. Col mio cuore di cera che sciolto dal tuo sorriso. E questo amore cianuro mi consuma pian piano. Ad intendermi persi faccio fatica a sto brano. I giorni passano in fretta, non mi lasciano pensare. Voglio raggiungere la vetta senza farmi aiutare.

dormire, ehi, ehi. Quel che provo ormai, mi logoro il petto. Mi dici siamo solo amici e siamo nel letto. La verità fa male quando vai a sbatter. C'è silenzio qua ma sorta poi mi metta gli angoli. Quelle ciocche bionde ma di un oro finto. Sono come onde ma di un triste dipinto. E non sono cazzate se ti dico che sei riuscita a scaldare il freddo dentro me. E urliamoci contro per scappare via. Poi rendiamoci conto che era una pazzia. 100 volte sono caduto e 200 mi sono alzato anche sul cio della strada. Da solo ubriaco prendo calcio una lattina per ingannare il tempo. Per dimenticare per un po' quello che ho dentro. Adesso mi fai soffrire, Giuda continua a baciarmi. Guardo la realtà negli occhi e lei continua a girarsi. Sono diverso dagli altri e tu lo sai bene. Adesso voglio guardarti in un mare senza sirene. Lo so come ti senti, come dentro una bolla. Lo so ti senti solo anche se in mezzo a una folla. L'inchiostro nuovamente macchierà il mio foglio. Che fermo lì ad aspettare freddo bianco e spoglio. Ma tranquilla beh, prenditi tempo e aspetterò il domani solo per rivedere te. Col cuore in gola te lo scrivo, spero l'abbia capito. Faccio fatica a parlare su questo foglio sbiadito. Adesso ti guardo negli occhi un po' mi manca il fiato. Io che ho sempre corso tanto e non mi sono fermato. E sembra strano ma è quello che provo. A te non sembra un cazzo ma fidati non è poco. Ora ci sono mille persone ma io cerco te. Si vede solo a me te, sta la mia babe.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Ora su Radio Grad suona il jazz ed dintorni. Buon ascolto.
2: Jazz ed dintorni con Marco e Del Vai.
3: Benvenuti in Jazz ed dintorni con Marco e Del Vai. Un viaggio morbido e raffinato tra i suoni eleganti, groove avvolgenti e contaminazioni moderne. Ritmi e passioni musicali per scoprire il jazz che rilassa. Anche in questa puntata, solo il meglio dello smooth jazz con gli artisti che lasciano sicuramente un segno, anche al primo ascolto. Si apre la puntata con 18 Karat. È uno dei brani simbolo di Alterne, smooth jazz elegante e luminoso, guidato dal suo inconfondibile flauto. Ancora musica d'atmosfera, con una canzone che arriva fino all'anima. Michael Big Poppy Alexander. Pensate che ha adottato questo nome originariamente datogli dalla nipote come simbolo di amore e ispirazione per la sua musica. Un'atmosfera sensuale nella canzone che tra poco ascolteremo, Touch My Soul, album che ritroveremo sicuramente, quello che si chiama Let It Flow, con magari altri pezzi tipo Cock Out, Sailing on a Dream o Another Life. Torna ancora nel jazz dintorni di S. Wilson, ancora protagonista è il 2025 con Metamorphosis. L'album mescola groove funk, melodie jazz e influssi moderni, con Wilson al sax e alla tastiera. Lo ascolteremo con It's Looking Up. Questo sarà quello che ascolteremo per aprire il jazz e dintorni. A tutti voi buon ascolto.
4: Jazz e dintorni.

0: Ancora, benvenuti nel jazz dei dintorni. Un artista che con la sua tromba crea un'atmosfera veramente unica. Ilya Serov è un musicista jazz, trombettista di origine russa, ma molto molto attivo soprattutto negli Stati Uniti. Una discografia importante. Noi ascolteremo Glove dal suo lavoro del 2024 Colors, collaborazioni con nomi di spicco nel mondo dello smooth jazz, da Dave Kotz a Eric Marienthal. A seguire ci lasceremo curare da Jason Tipp, tastierista, compositore e produttore jazz statunitense. Bridgetown è una versione nuova di un classico tratto dal repertorio del suo gruppo, gli Under the Lake, gruppo fondato da lui negli anni 90. Poi ancora una grande chitarra per proseguire nella trasmissione. Nacho Valenciaga, musicista nato a Madrid, si è avvicinato alla musica da giovane, iniziando da batterista per poi passare alla chitarra, alla voce e soprattutto al basso come suo strumento principale. Divertente il disco Cool One, con titoli delle canzoni abbinate a cartoni animati. Lo ascolteremo con Strolling with Bugs. Di nuovo il buon ascolto del jazz dintorni.
1: Stai ascoltando Radio

0: Yesterday and tomorrow, always the best of smooth jazz.
1: Che mi piace tantissimo ormai, è una certezza. Ritorna ancora Adam Marley. Sentirete tra poco come suona la chitarra insieme al basso di Julian Vaughan, ma soprattutto il suo disco del 2018. Collaborazioni importanti e più hit radiofoniche. Questa è stata una delle più ascoltate. Si intitola Traveling Mood. Lo abbiamo già passato il pezzo, molto molto bello, quello di Dirk Roland, tastierista, che con la sua musica fonde jazz strumentale, soul, R&B, con melodie che cercano di trasmettere positività, luce e sentimento, classico pensiero, da chi arriva dalla musica gospel. Silk Radiance sarà la canzone che ascolteremo. E poi c'è la terza, senza nessuna interruzione. Entreremo nell'atmosfera che riesce a creare Fabian Chavez, Turn It Around. È il seguito del singolo di debutto Flying e mostra lo stile melodico e ritmico di Chavez, concentrato su un sassofono e groove moderno, tipico dello smooth jazz contemporaneo. Adesso però suonano le canzoni.
2: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Radio Grad.
1: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e dintorni.
2: Siete ancora nel Jazz e dintorni per qualche istante. Attenzione a questa prossima canzone. Jam, Just Another Mind. È un album del trio giapponese Jam. Josei al piano, Akita Goldman al basso e Midorin alla batteria. Disco con un mix di groove, jazz, hip hop, house, Latin fusion, con spunti ritmici vivaci e improvvisazioni fluide. Tra poco Mind. Mentre da Los Angeles arriva un signor chitarrista, votato Best Jazz Guitarist da Coffee Talk Jazz Radio, Joel De Rosario con Chasing Sunset, un singolo che sicuramente ritroveremo anche nel futuro album. Chiudiamo poi la trasmissione con Tickling the 88. È un singolo di Terry Disley, una traccia smooth jazz strumentale con pianoforte protagonista, dal ritmo elegante e groove raffinato che celebra lo strumento, riferimento agli 88 tasti del pianoforte. E la traccia mette in luce il talento di Disley come pianista jazz. E con queste canzoni noi chiudiamo anche per questa puntata il Jazz e dintorni. Se volete ci ritroviamo ancora. Stessa radio, stesso orario. Ciao, ed ora suona la musica.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues. Mama.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Mia Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove la Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues, una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues, rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Maxwell, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robina, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Tuo marito non lo sopporti più.
2: Con un figlio di mezzo e una vita al

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Mamma mia, bello, bello cacciato questo disco, come si suol dire. Allora andiamo con un'altra. Senti qua. Intanto continuate a scriverci, ad interagire. Ricordo i numeri per chi non li avesse ancora imparati, anzi il numero per scriverci durante i nostri viaggi sonori via WhatsApp e Telegram. Il numero è sempre quello, quindi se non l'avete già fatto memorizzatelo, è il 349-7267-647. Allora avanziamo con la musica ci porta allegria, e allora avanti tutta, vamonos!

Dai, allora ci rituffiamo negli anni 90, vediamo chi indovina il titolo del prossimo disco. Lo ascoltiamo rivisitato in chiave moderna, però un disco storia degli anni 90, tra l'altro uno dei miei preferiti degli anni 90. E vediamo se qualcuno di voi indovina il titolo e l'autore del disco in questione, che arriva tra pochi secondi. Restate con noi e indovinello sonoro in... grazie a te Elisa. Restate in ascolto e vediamo chi è attento, attenta all'ascolto, e risponda al messaggio via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Restate con noi.

Allora, avete indovinato qual è la nazione che tra l'altro viene citata anche all'interno del disco? Scrivetecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Nel frattempo andiamo con un altro.

E questa ve la ricordate? Era l'estate 2000. Io frequentavo un locale che si chiamava... frequentavo, lavoravo come promoter in un locale che si chiamava Aida Disco Teatro d'Italia. Eravamo in quel del litorale jesolano e questo era il disco numero 2 secondo me di quell'estate. Il numero 1 era Mauro Picotto con Save a Soul, Comodo. Questo era il numero 2. Vediamo se qualcuno o qualcuna attenta all'ascolto indovina il titolo e l'autore, ma è un mashup, quindi ci sarà anche qualcos'altro. Però se volete indovinarlo, scrivetelo indovinello sonoro al 349 7267 647 via WhatsApp e Telegram. Only for you.

Esatto, esatto, Elisa e Anna Maria, veramente medaglie d'oro a pari merito, direi, di questo viaggio sonoro. Era proprio Ecuador. Brave, allora, complimenti, avete indovinato. Questo è un disco storia dell'anno 2000, però se non l'hai vissuto magari non lo ricorderai. Comunque dai, diremo anche il titolo poi. Forse, forse. Dice, questa la sento un po' troppo complicata. Va bene, dai, brava lo stesso Elisa, provaci se vuoi indovinare titolo autore. E altrimenti no problem, va bene lo stesso, ti accettiamo lo stesso come ascoltatrice, ci mancherebbe altro. Noi facciamo gli indovinelli per tenervi, insomma, impegnati, per tenervi sul pezzo, però non siete obbligati ad indovinare tutti i titoli, anzi, ci mancherebbe altro. Siamo qui anche per diffondere un po' di cultura musicale, quindi vi diciamo che il disco è dell'estate 2000, 2000.

0: Ah, per quello sei così simpatica, Elisa Bassano del Grappa. Bene, sei vicentina come me, allora evviva i vicentini. Salutiamo anche Lisa che ha mandato un messaggio, l'ho già perso per strada, vediamo se riesco a ritrovarlo. Eccolo qua, ciao Lorenzo, complimenti per la bella musica. Sì, hai ragione, concordo. Grazie Lisa, Lisa c'è, Lisa dagli occhi blu presumo. Ciao Lisa!
1: Tempo di musica, musica, tempo di musica, uno sguardo, una carezza, un sorriso, sotto quel viso.
0: Donne promosse, i maschietti dove sono? Maschietti, sveglia, maschietti, maschioni, macci, dove siete? Scriveteci 349-7267-647. Occhi verdi, beh, bellissimi. Il verde è il colore della speranza. Anch'io ho gli occhi verdi e quindi evviva gli occhi verdi!

0: Dai che andiamo ragazze, sveglia, scriveteci 349-7267-647, scateniamoci, è tempo di sound!
1: Se la musica che fascina, il suo tempo ti trascina, se invece lei...

Dai, dai, andiamo con un po' di musica afro con i miei amici Yano 8 Mix, che saluto. Vamonos.

Boschi Storia. Allora, continuate a scriverci, siate con noi 349-7267-647 per i vostri WhatsAppini e Telegrammini. Siamo qui per voi, online, on air, for you.

0: Renzo, Lorenzo Speed, dovete ascoltarlo, assolutamente per stare bene con voi stessi.
1: Ciao a tutti, sono Antonella da Modena, eppure io sento sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, ciao a tutti.
0: Vabbè, ti ringrazio di cuore, come sempre, sei veramente pura magia.
2: Ciao Lorenzo, ti sto ascoltando.
3: Ciao Lorenzo Speed, sto ascoltando il tuo nuovo viaggio sonoro. Grazie per la bella e fantastica musica che ci regali sempre. Un saluto a tutti gli ascoltatori.

Tu la Salem Music, c'est fantastique, c'est très magique. Questo era Forever Friends di Lorenzo Speed, dedicato ad Anna Maria che ci sta seguendo come sempre del resto. E adesso arriva un altro disco, restate con noi. Se volete scriverci via WhatsApp e Telegram, fatelo al 349 72 67 647.

selezione musicale. La selezione musicale effettuata per voi da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro non è ancora finito.

E allora concludiamo questo viaggio sonoro con un disco dei miei amici Manu & Chris. Andiamo a Monte di Malo con The Lounge, il loro primo disco, e che è l'ultimo di questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri, quindi restate con noi.

Vamos con The Lounge, dai, scatenatevi con i messaggi. Allora 349-7267-647, Lorenzo Speed è con voi. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ho scoperchiato il vaso di Pandora ed ho trovato me.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. La estación nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.